0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo trasmesso Fidelio, opera in due atti, sul libretto di Josef Zornleitner e Georg Friedrich Treitschke, da Jean-Nicolas Bouilly. Personaggi ed interpreti: Don Fernando, ministro, Dietrich Fischer-Dieskau, Don Pizarro, governatore della prigione, Hans Sottin, Florestano, un prigioniero, René Collo, Leonora, sua moglie, sotto il nome di Fidelio, Gundula Janowitz, Rocco, capo carceriere, Manfred Jungwirth, Marcellina, sua figlia, Lucia Pop, Gioacchino, portinaio della prigione, Adolf Dalla Pozza, Erster Gefangener, primo prigioniero, Karl Terkal, Zweiter Gefangener, secondo prigioniero, Alfred Stramek, Wiener Staatsopernchor, maestro del coro Norbert Balasch, Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Leonard Bernstein.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Peter Joseph von Limpaltner, compositore e direttore d'orchestra tedesco, nato nel 1791 e morto nel 1856. Sinfonia concertante in si bemolle maggiore per quintetto di strumenti a fiato e orchestra. Allegro con spirito, andante grazioso, allegro moderato. Quintetto Aulos. Stuttgart Rundfunk Symphony Orchestra. Direttore Bernhard Güller.

di Peter Joseph von Lindpeitner. Abbiamo ascoltato la sinfonia concertante in si bemolle maggiore per quintetto di fiati e orchestra. Quintetto Aulos, orchestra sinfonica di Radio Stoccarda, direttore Bernard Güller. Maurice Ravel, trio in la minore. Modere, Pantum, Passacai, Final. Trio di Torino. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte.

di Maurice Ravel abbiamo ascoltato il trio in La minore, con il trio di Torino, Sergio Lamberto, violino, Dario De Stefano, violoncello, Giacomo Fuga, pianoforte. Piotr Ilic Čajkovskij, Sinfonia numero 2 in Do minore, opera 17, Piccola russa, andante sostenuto allegro vivo, andantino marziale quasi moderato, scherzo, allegro molto vivace, moderato assai, allegro vivo presto. Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

0: di Piotr Ilich Tchaikovsky. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Do minore, opera 17, Piccola Russa, Philharmonia Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Khalil Gibran, il profeta. E un astronomo domandò: Maestro, che dici del tempo? Ed egli rispose: Vorreste misurare il tempo che non ha misure, e non potrete misurarlo. Vorreste comportarvi conformi alle ore e alle stagioni e dirigere perfino il corso dello spirito. Del tempo vorreste fare una corrente per vigilarne lo scorrere seduti sulla riva. Ma ciò che è eterno in voi sa che la vita è eterna. Ieri è il ricordo dell'oggi. Domani è il sogno dell'oggi. Ieri è nel ricordo di oggi. E ciò che in voi è canto ed estasi dimora ancora nei confini dell'attimo primo, che nello spazio disseminò le stelle. Chi di voi non sente che la sua forza d'amore è illimitata? E chi non sente che, pure illimitato, questo amore è chiuso nel centro dell'essere e non oscilla da pensiero a pensiero, né da amore ad amore? Come l'amore, non è forse il tempo indivisibile e immoto? Ma se credete di misurare con le stagioni il tempo, sappiate allora che le stagioni si cingono l'un l'altra. E il presente abbraccia il passato con il ricordo e con la speranza l'avvenire. Piotr Ilich Tchaikovsky. Concerto per violino e orchestra in re maggiore, opera 35. Allegro moderato, canzonetta andante, allegro vivacissimo. Solista Itzhak Perlman. Boston Symphony Orchestra. Direttore Eric Leinsdorf.

di Piotr Ilic Čajkovskij. Abbiamo ascoltato il concerto per violino e orchestra in re maggiore, opera 35. Violino Itzhak Perlman, Boston Symphony Orchestra, direttore Eric Leinsdorf. Eli Michler, Ti auguro tempo. Non ti auguro tutti i doni del mondo, ti auguro soltanto quello che i più non hanno. Ti auguro tempo per divertirti e per ridere. Se ne farai buon uso, potrai trarne qualcosa. Ti auguro tempo per il tuo fare e il tuo pensare, non solo per te stesso, ma anche per farne dono. Ti auguro tempo non per affrettarti e correre per di fiato, ma tempo per imparare ad essere contento. Ti auguro tempo non solo per farlo passare. Vorrei che un poco ne restasse per te, tempo per stupirti e tempo per avere fiducia, invece di guardare che ora è. Ti auguro tempo per cogliere le stelle e tempo per crescere, che vuol dire maturare. Ti auguro tempo per sperare ed amare ancora. Non ha alcun senso rimandare. Ti auguro tempo per trovare te stesso e sentire ogni giorno, ogni ora come una grazia. Ti auguro anche tempo per perdonare. Ti auguro di avere tempo per vivere.

Ludwig van Beethoven, sonata numero 21 in do maggiore, opera 53, Aurora, dedicata al conte Waldstein. Allegro con brio, introduzioni molto adagio, rondò, allegretto moderato prestissimo. Pianista Wilhelm Bachhaus, registrazione dell'ottobre 1959.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 21 in Do maggiore, opera 53, Aurora, dedicata al conte Waldstein, pianista Wilhelm Backhaus, registrazione dell'ottobre 1959.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Tosca, Atto Terzo, E lucevan le stelle, Cavaradossi e Jonas Kaufmann, Franco Corelli, Placido Domingo.

Di Giacomo Puccini, da Tosca, atto terzo, abbiamo ascoltato E lucevan le stelle. Le voci parallele per Cavaradossi erano di Jonas Kaufmann, Franco Corelli, Placido Domingo. RNC, Note di Classica. Antonio Vivaldi, Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, opera 8. L'inverno, dalle quattro stagioni. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato L'inverno dalle quattro stagioni, Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, opera 8. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante. Note di classica. Note di bene. Primo appuntamento con brani tratti dal CD Trova il tempo, che il coro Moon Rose ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. Ascolteremo Signore delle cime di Giuseppe De Marzi nell'arrangiamento di Federico Marchetti, Padre nostro di Padre Agostino Fazzi e Preghiera di Roberto Padoin nell'arrangiamento di Federico Marchetti.

Trova il tempo, che il coro Moonrose ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. Abbiamo ascoltato Signore delle Cime, Padre Nostro e Preghiera. RNC, Note di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio.
2: Anche oggi la nostra scelta parte con un cordialissimo saluto e il benvenuto a Event Radio Nicolino Blu in compagnia di Aldo. Un benvenuto con le nostre canzoni, con le nostre musiche del tempo passato. Incominciamo con il cordiale saluto, col buon ascolto, così come si dice per la radio. E non voglio parlare delle radio, delle frequenze eccetera eccetera, perché ho parlato più e più volte. Invece voglio intrattenermi con le ascoltatrici e gli ascoltatori con un cordialissimo saluto e buon ascolto in questo programma da RNC Radio Nicolino in Blu. Dove e quando, Where or When, di Roger e Hart, un brano molto noto conosciuto da Angelini, che era la sigla finale delle sue trasmissioni. John Reisman e la sua orchestra e il suo coro per aprire la trasmissione di oggi. Buon ascolto.

Da quanto sento dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori, posso dire che quelle che sono sintonizzate con noi, che sono sintonizzate con questo programma, hanno molto piacere di ascoltare questi brani molto melodici e hanno anche piacere di ascoltare delle rarità delle canzoni e delle musiche di tanti anni fa. Rarità di canzoni e musiche che mettiamo in onda tutti i giorni, eccetto il sabato, a RNC Radio Nichelino in Blu, come questo Mandolin Serenade. Mandolin Serenade sarebbe la pronuncia più giusta, la vogliamo ascoltare questa canzone dalla grande Tonina Torielli. Posso dirvi di più? Tonina Torielli conosco molto bene e qualche giorno fa, ieri, abbiamo anche cenato insieme con le tante storie che lei ci ha raccontato e tanta affabilità

Parola serenata e parole mandolino, tante belle parole e tanta bella canzone. Abbiamo potuto ascoltare Mandolin Serenade dalla voce di Tonino Torielli e vi ho detto che più volte ho avuto il piacere di cenare insieme a Tonino Torielli e abbiamo ascoltato tante notizie dalla bocca sua. E quindi sono contento di avere anche delle conoscenze oltre al programma, oltre a tanti dischi e oltre tanti affezionatissimi ascoltatori. Questo non è polvere ma è polvere di stelle che vogliamo ascoltare, questo brano di Carmichael Parish, Joe Reisman e la sua orchestra e anche con il coro.

In inglese Stardust, in italiano Polvere di Stelle, questo brano famosissimo di Michael Parish, un brano che ha contribuito moltissimo a lanciare Michael con le sue composizioni, John Reisman e con orchestra e coro, questo Polvere di Stelle. E il Polvere di Stelle si concretizza adesso in Pioggia non di stelle ma Pioggerella di Gazzè e Mari, duo Fasano, Angelini e la sua orchestra. Questa Polvere di Stelle ci porta al 1950.

0: 1950, questa interpretazione di Pioggerella di Gazé e Malf. Abbiamo ascoltato questo brano di Gazé e Malf, scusa, che oggi sono un po' così perché oltre a pensare di aver fatto la cena con Tonino Toglielli, posso pensare anche di aver fatto delle trasmissioni col duo Fasano, e allora un po' di emozione mi viene. Pioggerella di Gazé e Mari, duo Fasano, orchestra Angelini, 1950. Mi riprendo subito con Singarella innamorata di Martino e Nisa, una canzone con orchestra Cerrazzoli, una canzone a tempo di tango, e abbiamo Nino Amorevoli e duo Gianni Ramiro. RNC Radio Nichelino Blu, mi sono ripreso bene? Spero di sì.
1: Sotto la luna inargentata la carovana passa laggiù nella notte.

Cinghiella innamorata, abbiamo messo in onda questo brano con la voce di Nino Amorevoli e duo Gianni Ramiro. La composizione è molto bella, è stata di De Martino e Nisa, e l'orchestra per questa canzone tango era l'orchestra Ceragioli. Cinghiella innamorata, 1950. Possiamo mettere in onda una canzone che ha per titolo Sapevi di mentire. Vittoria Mongardi, orchestra Ceragioli, composizione di Natalino Otto e Libertini.

Molto commovente questa canzone e questa interpretazione dalla splendida voce di Vittorio Mongardi e grande orchestra Ceragioli. Eravamo verso 1949-50 per questa canzone. Vittorio Mongardi purtroppo è scomparsa presto e abbiamo tante interpretazioni da lei molto gentili, molto ben eseguite, così come abbiamo ascoltato questa canzone struggente. Sapevi di mentire, Vittorio Mongardi, composizione di Natalinotto e Bertini. E il nostro brano prosegue con una canzone che ha per titolo Fascino, la voce di Alberto Rabagliati, i compositori sono Mascheroni e Rossi e l'orchestra è Bazzizza.

Mascheroni e Rossi sono stati i compositori di questa canzone, la voce era quella di Alberto Rabagliati e l'orchestra bassista. Abbiamo ascoltato Fascino, il fascino, come qualcuno dice, delle incisioni a 78 giri, il fascino delle canzoni del tempo passato. Noi pensiamo che allora più e più volte le canzoni venivano incise con un microfono solo, cercando di equilibrare il dosaggio nella incisione dalla distanza degli strumenti, quindi possiamo capire anche la difficoltà che poteva esserci allora e quindi qualche volta anche la mancanza di presenza della voce, perché il cantante doveva stare almeno a un metro di distanza dal microfono, microfoni comunque molto sensibili e qualche volta però il supporto di registrazione non era all'altezza. Scettico Blues di Rulli De Filippis, Luciano Virgili, orchestra Giacomazzi. Canzoni tipiche queste, al giorno d'oggi magari non si usano più, ma noi le vogliamo ascoltare ugualmente. Potrebbe essere qualcuno che è ispirato, perché no, per queste canzoni.

chissà quante riflessioni avranno fatto gli autori di questa canzone, oppure così quante delusioni abbiano avuto per comporre una canzone di questa fattura. Rulli e De Filippis hanno composto Scettico Blues, la voce era quella di Luciano Virgigli e l'orchestra, grande bella orchestra, Angelo Giacomazzi. Ci consoliamo adesso con una rara interpretazione, con un brano che è interpretato da Gigi Beccaria. Bazzizza e Tettoni hanno composto questa canzone, però non è Bazzizza con la sua orchestra che vuole accompagnare, bensì è Beppe Boietta con la sua orchestra che vuole accompagnare questa canzone interpretata da Gigi Beccaria, la canzone della Jeep, una canzone originale, spero che piaccia anche a voi.

Noi passeggiamo soli soli, quando cantano le stelle di signori, sulla jeep noi discorriamo soli soli, ben contenti di capirci a voi. Ci parliamo tu per tu sommessamente, ci diciamo tante cose che non niente, ci vogliamo lesti lesti tra.

pensa quanto mai sarai a me questo macinè. Guitta voleva, chissà dove ci porterà con la GP. Ce ne andiamo sulla GP, noi filiamo

E per queste cose non basta, la Jeep ci vuole qualcosa di più. Abbiamo ascoltato la canzone della Jeep, Gigi Beccaria, Bazzizza e Tettoni, composizione orchestra Moietta e non l'orchestra Beccaria e non l'orchestra Bazzizza. E così abbiamo ascoltato anche questa canzone della Jeep, non è una canzone pubblicitaria, bensì una canzone che era messa così per dare un po' di respiro all'aria aperta per quanto sono le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Tango della gelosia di Mendes e Mascheroni, orchestra Sciovilli, la voce che voleva mettere in onda è una voce molto delicata. Molti hanno detto, sì è vero proprio, sentire i cantanti in diretta, nel senso col cantante che canta così, si hanno delle sensazioni, e queste le ho provate anch'io. Sulle incisioni è un po' più difficile perché si passa sempre con un mezzo, con un supporto, così

voce molto delicata per questa canzone Tango della gelosia, voci di Vasco Carboni, orchestra Eros Sciorilli, Tango della gelosia di Mendes e Mascheroni. Tante sono le chitarre, però una sola è la chitarra romana. Questa canzone la vogliamo ascoltare da Carlo Buti con accompagnamento di orchestra di Lazzaro e Bruno, sono stati fortunati compositori di questa e di tante altre canzoni.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è regaliare,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E spero che sia capitato anche a voi di ascoltare oggi questo programma Ogni finestra una canzone da RNC, della Denica Rino Blu in compagnia di Aldo. Un cordialissimo saluto a tutti e a risentirci.
5: RNC in blu.
6: Notte di classica. Gioacchino Rossini, Adelaide di Borgogna, finale atto primo. Mariella De Via, soprano. Martine Dupuis, mezzo soprano. Ernesto Palacio, tenore. Armando Caforio, basso. New Cambridge Chorus, orchestra del Festival di Martina Franca Valle d'Itria, direttore Alberto Zedda. Ripresa a Parigi, Salle Pleyel.

di Gioachino Rossini da Adelaide di Borgogna abbiamo ascoltato il finale atto primo. Mariella Devia, soprano. Martin Dupuis, mezzo soprano. Ernesto Palacio, tenore. Armando Caforio, basso. New Cambridge Chorus, orchestra del Festival di Martina Franca Valle d'Itria. Direttore Alberto Zedda. Ripresa a Parigi, Salle Pleyel. RNC Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo.

secondo appuntamento con Jacques Offenbach e Le Conte d'Hoffmann, i racconti di Hoffmann, Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour, che apre l'atto terzo dedicato a Giulietta e ambientato a Venezia. È un duetto per soprano e mezzo soprano. La musica riprende il cullante dondolio delle gondole sul mare. Il brano è noto in tutto il mondo, anche al grande pubblico, che dice semplicemente Barcarola e intende questa Barcarola.

abbiamo altre due coppie di voci parallele, Montserrat Caballé, soprano, con Shirley Verrett, mezzo soprano, e Joan Sutherland, soprano, con Huguette Tourangeau, mezzo soprano.

0: Da Le Conte d'Hoffmann di Jacques Offenbach abbiamo ascoltato Barcarolle, Belle Nuit ou Nuit d'Amour. Le due coppie di voci parallele erano formate da Montserrat Caballé, soprano, con Shirley Verrett, mezzo soprano, e Joan Sutherland, soprano, con Huguette Tourangeau, mezzo soprano.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio, con la tecnologia del tempo. Note dal musical. Claude-Michel Schönberg, Les Misérables. La protagonista femminile, Fantine, disperata, ricorda il tempo dell'innocenza rubata con l'inganno. Il testo francese di Alain Boublil, nella versione inglese I Dream the Dream, è di Herbert Kretschmer.

Le voci parallele sono di Ruthie Henschel, cantante attrice nel ruolo di Fantine, e Susan Boyle, cantante non lirica che ha travolto un'incredula giuria al concorso Britain's Got Talent.

per Note dal musical Dalle Miserables di Claude-Michel Schoenberg abbiamo ascoltato I Dream the Dream e le voci parallele erano quelle di Ruthie Henschel, Susan Boyle. RNC, Note di Classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Il Gallo d'Oro, Inno al Sole. Lo ascolteremo nella versione cantata soprano Olga Trifonova, Orchestre de Paris, direttore Kent Nagano. A seguire ascolteremo la delicata versione strumentale con Salvatore Accardo, violino, e Laura Manzini, pianoforte.

Di Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Il Gallo d'Oro, abbiamo ascoltato Inno al Sole, nella versione cantata con il soprano Olga Trifonova. A seguire abbiamo ascoltato la delicata versione strumentale con Salvatore Accardo violino e Laura Manzini al pianoforte. RNC Note di classica. Francesco Maria Veracini, concerto in La maggiore per violino, allegro, grave, allegro, l'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo.

0: Di Francesco Maria Veracini abbiamo ascoltato il concerto in La maggiore per violino, L'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Massimo Nosetti, trittico per organo. Domenico Severin alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza.

0: Di Massimo Nosetti abbiamo trasmesso Trittico per organo. Domenico Severin ha eseguito alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza.
1: RNC, a Torino Asti, sui 107 e 400.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: In blu 2000 news.
2: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Ancora attenzione nei cieli del Baltico dopo l'incursione di martedì di un drone russo. Due jet militari di Mosca ieri hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani della missione NATO. Nelle stesse ore la Premier Meloni in visita a Oslo ha ribadito: Putin provoca, ma noi non dobbiamo reagire. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, lo scrive il New York Times, citando fonti vicine ai colloqui. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo iraniani diventato ora cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento prima del via libera ufficiale. Papa Leone è atteso questo pomeriggio alle 18 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per presiedere l'assemblea diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale. Come è accaduto già lo scorso anno, il pontefice incontrerà e pregherà con i rappresentanti di tutte 334 le parrocchie della diocesi. Ancora piogge temporali oggi in estensione dal nord al centro-sud per il passaggio di una perturbazione atlantica. Ieri un'infiltrazione sotto un lucernaio ha determinato la caduta di acqua sulla teca che custodisce il bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze. Per fortuna non c'è da registrare nessun danno. I poliziotti della squadra mobile di Catania hanno smantellato un'attività criminale specializzata nella realizzazione di armi con stampanti 3D. Il laboratorio è stato allestito da un cittadino di 27 anni a San Giovanni La Punta. I poliziotti hanno trovato la stampante 3D professionale a resina corredata da 7 flaconi di liquidi e resine utilizzate appunto per la produzione. La Juventus si riscatta in Europa League dopo la falsa partenza in campionato. Ieri sera i bianconeri hanno travolto un modesto NEC 5-0. Spalletti può esultare per i primi gol dei suoi attaccanti. Prima di chiudere la tendenza della borsa di Milano, abbiamo un FTSE MIB che dovrebbe aprire ancora con il segno meno. È tutto per questa edizione, torniamo alle 10.
3: La tua firma è più di quanto credi anche a Foligno. È qui che l'arte torna ad essere non solo un esempio di bellezza, ma anche un veicolo di crescita per la comunità. Nel Museo Capitolare Diocesano, dopo anni di restauro, il Tabernacolo della Misericordia dell'artista Niccolò Alunno è tornato a splendere grazie al sostegno dei fondi dell'8x1000. A raccontarcelo è la storica dell'arte Marta Onali.
4: Tabernacolo della Misericordia, dipinto da Niccolò Alunno e suo suocero Pietro di Mazzaforte nel 1463, diciamo che ha una storia sia conservativa sia proprio anche dal punto di vista storico molto complessa, e negli ultimi 100 anni era conservata all'interno del Duomo, all'interno della sacrestia vecchia del Duomo di San Feliciano, e poi arrivata nel 2008 all'interno delle sale del museo proprio per la sua conformazione, per queste assi di legno incollate insieme e per questa sua anche poderosità che la caratterizza, aveva necessità di restauro.
3: Come si presenta l'opera e come è avvenuto il restauro?
4: L'opera si presenta come un vero e proprio tabernacolo scolpito e dipinto, e al suo interno si vedono le figure di San Giovanni e della Vergine in uno stato così emotivo, piuttosto scosso, e al centro della scena compare questo crocifisso che era molto più antico. E proprio il crocifisso ha destato particolare preoccupazione e interesse, perché bisognava compiere delle scelte scelte rispetto ai restauri precedenti e le manomissioni che nel corso del tempo erano state eseguite, per riportare alla pittura quattrocentesca eseguita proprio da Niccolò Alunno la superficie pittorica che ancora oggi possiamo apprezzare. Quanto il tabernacolo della Confraternita della Misericordia, quindi di una confraternita che si occupava proprio di essere vicini alle persone in sofferenza, aveva commissionato al pittore Niccolò Alunno, come ho detto anche a suo suocero Pietro di Mazzaforte, che lavoravano insieme in questa bottega che è tuttora visitabile, è forse un unicum della storia dell'arte mondiale, perché all'interno del monastero di Sant'Anna si conserva ancora la casa bottega dei Mazzaforte, quindi di Niccolò Alunno, che aveva sposato la figlia di Mazzaforte, Caterina. Abbiamo numerose testimonianze anche in archivio alle quali è possibile riferire la data di esecuzione dell'opera, per cui diventa molto importante anche avere un riscontro sia documentario e sia visivo di quest'opera relativamente alla produzione pittorica di Niccolò Alunno, che, come è stato già accennato, è il pittore più importante della nostra città e sicuramente uno dei maggiori esponenti della pittura del 400 umbra.
3: Il pubblico quando potrà ammirarla?
4: Sono state effettuate numerose iniziative a supporto della promozione del restauro, è stato fatto anche un convegno nazionale di studi in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia e l'Università di Camerino, e seguiranno altre iniziative culturali che vedranno al centro proprio il Tabernacolo della Misericordia, quindi i cittadini potranno partecipare a delle attività che saranno dedicate sia ai più piccoli sia ai più grandi.
3: Con la tua firma per 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
0: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Resta alta l'attenzione dopo che ieri due jet russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO. Nelle stesse ore la Premier Meloni, in visita a Oslo, ha affermato: Putin provoca, ma noi non dobbiamo reagire. L'Italia è pronta a usare la Marina Militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, verifiche sulla necessità del passaggio di discussione in Parlamento. Il Pentagono starebbe valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta l'NBC citando alcune fonti, secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente statunitense in Europa, circa 25.000 unità. Seggi aperti in Russia da oggi e fino al prossimo 20 settembre per eleggere i rappresentanti della Duma di Stato e altre cariche elettive. Si tratta del primo voto dall'inizio della guerra in Ucraina, scontata la vittoria del partito del presidente Putin. Le votazioni per il rinnovo dei 450 seggi della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, si concluderanno domenica alle 18. I poliziotti della squadra mobile di Catania hanno smantellato un'attività criminale specializzata nella realizzazione di armi con stampanti 3D. Il laboratorio è stato allestito da un cittadino italiano a San Giovanni la Punta, dove i poliziotti hanno trovato la stampante professionale a resina corredata da 7 flaconi di liquidi utilizzati per la produzione. Papa Leone atteso nel pomeriggio alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni Laterano per presiedere l'Assemblea diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale. Come accaduto già lo scorso anno, il pontefice incontrerà e pregherà con i rappresentanti di tutte le 330 della diocesi. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000. La Juve si riscatta in Europa League, ieri sera batte un modesto NEC 5-0. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 11.
2: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC in blu.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua

Amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti e ben ritrovati insieme a me, Federico, quello del mattino. Anche quest'oggi venerdì, è venerdì 18 di settembre, siamo insieme, lo saremo per le prossime due ore, se vorrete, se vi farà piacere, fino a mezzogiorno, con tante notizie, tanti temi e tanta musica anche da ascoltare, naturalmente, attraverso i 107.4 per Torino e provincia di RNC, ma anche 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming attraverso il sito rncweb.it. Ci occuperemo tra poco del meteo, cosa dobbiamo aspettarci per oggi e per domani, sostanzialmente a livello locale, regionale, e poi ci occuperemo anche del quadro più complessivo su tutto il nostro paese per i prossimi giorni, ma non solo, spazio anche a tanti altri temi già nella prima ora, con la frutta e la verdura che spariscono dagli scaffali, cosa sta succedendo? Pomodori fino a 8 euro al chilo, ma come mai? Allora cercheremo di capirlo insieme, e poi tanto altro ancora anche nella nostra seconda parte, con lo spazio dedicato a tutte le novità a livello internazionale tra il Medio Oriente l'Ucraina, e poi ancora un'ultima mezz'ora in cui parleremo anche un po' di sport, quest'oggi nel corso dell'ultima parte in diretta. Subito vi ricordo il 345 32 33 124 per i vostri messaggi, per scriverci e mandarci i vostri sms. Poi naturalmente c'è anche l'email al quale scrivere, diretta @rncweb.it.

Attento bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo Signor Mayday.

siamo pronti con l'ultimo aggiornamento della settimana legato alle previsioni meteo sul nostro Piemonte, con la perturbazione che ha interessato l'altra sera, associata a una saccatura estesa dalla Scandinavia al nord Italia, si è allontanata verso est, abbandonando la nostra regione, consentendo temporanee schiarite sul Piemonte. Nuova bassa pressione però in discesa dalle isole britanniche in transito sull'Italia e porta nuova instabilità ancora quest'oggi. La graduale rimonta dell'anticiclone delle Azzorre riporterà invece tempo stabile, soleggiato per il weekend. Dopo il sensibile calo termico, le temperature sono previste infatti in rialzo proprio in concomitanza col fine settimana. Nel dettaglio, questo venerdì 18 settembre, con un cielo nuvoloso, molto nuvoloso, nuvolosità in attenuazione nel corso del pomeriggio e maggiori schiarite poi in serata, rovesci e temporali sparsi dalla notte al primo mattino, generalmente moderati in attenuazione ed esaurimento nel corso del pomeriggio, venti generalmente deboli a tutte le quote quest'oggi, occidentali sulle Alpi con rotazione da nord in serata, meridionali sull'Appennino e orientali in pianura con locali rinforzi moderati al mattino. Vediamo anche le temperature nel dettaglio, con i 18 gradi di minima per Asti, 26 la massima, a Cuneo 17 gradi la minima, 21 il valore massimo, per Torino 18 gradi la minima, 26 gradi di massima. Domani, sabato 19 settembre, cielo in genere poco nuvoloso, con addensamenti anche consistenti al mattino su pianure e zone pedemontane, più soleggiato al pomeriggio con isolati cumuli in sviluppo sulle Alpi. Non sono escluse locali foschie in pianura al mattino, sostanzialmente assenti le precipitazioni nella giornata di domani, i venti saranno deboli, variabili al mattino sulle Alpi in direzione da nord, poi nord-est, nel pomeriggio sera deboli settentrionali sull'Appennino, deboli prevalentemente orientali sulle aree di pianura. Infine, lo sguardo alle temperature per domani, con i 16 gradi di minima di Asti, 27 gradi la massima, a Cuneo 15 gradi di minima, 24 la massima, per Torino 17 gradi il valore minimo, 28 gradi la temperatura massima.

Antidroga erano Emma Marrone e Fabri Fibra insieme qui su RNC. Allora, questa perturbazione atlantica sta attraversando il nostro paese, scivolando gradualmente anche verso le regioni del sud, perturbazione che porta ancora piogge e rovesci sparsi sul centro-nord, mentre si registra una flessione delle temperature nelle aree maggiormente interessate dai fenomeni. La giornata di oggi sarà quindi caratterizzata da condizioni di variabilità atmosferica, con rovesci di breve durata alternati ad ampie pause asciutte. Fino alla tarda mattinata le precipitazioni risulteranno più probabili ancora su nord-ovest, Friuli, Medio Adriatico, il Lazio, la Campania e la Sicilia. Nel corso del pomeriggio poi l'instabilità si sposterà prevalentemente al centro-sud, con piogge più diffuse sul versante adriatico, mentre al nord subentrerà un generale esaurimento dei fenomeni, come dice anche il meteo.it. Nel corso del fine settimana il fronte instabile completerà il suo passaggio verso le regioni meridionali. Sabato si prevedono ancora piogge sparse al centro-sud, nuvolosità priva di precipitazioni al nord, in un contesto di progressivo miglioramento. Poi domenica la stabilità atmosferica tornerà a prevalere su quasi tutto il nostro paese, grazie al consolidamento di un'area di alta pressione tra Spagna e Francia. Residui rovesci e locali temporali rimarranno confinati al sud. La posizione decentrata verso ovest dell'anticiclone potrebbe lasciare scoperto il margine orientale della nostra penisola, esponendolo alla discesa di correnti più fresche di provenienza nord europea. Qualora questa proiezione venisse poi confermata, tra mercoledì e venerdì della prossima settimana si profilerebbe una flessione contenuta tra i 2 e i 4 gradi sul versante adriatico e al sud, accompagnato da un rinforzo della ventilazione. Trattandosi di un'evoluzione a più di 5 giorni, il quadro comunque necessita di ulteriori conferme che avremo sicuramente nel corso dei prossimi aggiornamenti.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

Starlight Super Lovers con One Republic qui su RNC. Allora, menù insalata, pomodori che scarseggiano e prezzi che rischiano di impennarsi. Gli effetti di un'estate segnata dal caldo estremo, dalla siccità, dagli incendi, le grandinate arrivano fino al carrello della spesa. In alcuni supermercati italiani sugli scaffali dell'ortofrutta iniziano a mancare prodotti e varietà che normalmente si trovano senza nessuna difficoltà. A segnalare il problema sono anche i cartelli che sono già comparsi in alcuni punti vendita, ad esempio della catena Esselunga. A seguito delle condizioni climatiche delle zone di produzione, si legge, la disponibilità di alcuni prodotti ortofrutticoli potrebbe essere temporaneamente ridotta. Così si legge sull'avviso ai clienti, come riportato anche da Repubblica. Tra i prodotti più difficili da reperire ci sono soprattutto insalate e pomodori, ma vengono segnalate difficoltà anche per altri tipi di verdure. Il problema parte dai campi, perché il caldo prolungato, alla faccia di chi dice insomma in estate ha sempre fatto caldo, ha rallentato la crescita di alcune colture. A questo si sono aggiunti grandine, vento, temporali che hanno danneggiato parte dei raccolti, rendendo meno regolari le forniture ai supermercati. Un effetto a catena che interessa diverse zone del nostro paese. Secondo Coldiretti, tra caldo estremo, siccità, grandine, incendi, i danni subiti dall'agricoltura italiana hanno già superato i 3 miliardi di euro, e a settembre l'associazione ha segnalato perdite dei raccolti che nelle aree più colpite possono arrivare fino all'80%. Sotto pressione non c'è soltanto l'ortofrutta. Mais, riso, seminativi e foraggi sono tra le produzioni maggiormente danneggiate, mentre le aziende agricole devono fare i conti anche con l'aumento dei costi necessari per irrigare e tentare di salvare le colture. Ora, le difficoltà sono già visibili nei reparti ortofrutta. Per alcune insalate, quelle in busta, no, pronte, la disponibilità può essere temporaneamente limitata, e anche i pomodori risultano tra i prodotti più colpiti. Coop Alleanza 3.0 ha confermato a Repubblica, ad esempio, una minore disponibilità temporanea di insalate, soprattutto quelle confezionate, pomodori e altre orticole. La situazione cambia naturalmente a seconda della zona, del prodotto, della catena di distribuzione. Non significa quindi che frutta e verdura siano destinate a scomparire, diciamo, drasticamente dai supermercati. Il problema riguarda soprattutto quantità, continuità delle forniture e varietà disponibili, ma dai negozi arrivano segnali eloquenti. Se ordiniamo 100 colli ne arrivano 50, ha raccontato ad esempio a Repubblica sempre un addetto di un supermercato Tigre, descrivendo le difficoltà degli approvvigionamenti. La scarsità di prodotto italiano può avere un'altra conseguenza: cercare altrove quello che manca, con logicamente costi più elevati. Se non troviamo qui i pomodori, dobbiamo farli arrivare dall'Olanda a 4 euro al chilo per i grossisti, 7-8 euro al chilo poi sullo scaffale. Così dice Gianni Tapinassi, che è presidente di Mercafir Firenze. Non si tratta però di un aumento generalizzato già registrato per tutti i pomodori venduti in Italia, è lo scenario indicato dal presidente di Mercafir nel caso in cui sia necessario ricorrere a prodotto importato per compensare la carenza di quello nazionale. A rendere il quadro più preoccupante è la successione di questi eventi estremi, prima il caldo, la mancanza d'acqua, la siccità, poi grandinate, nubifragi. Nel Lazio, ad esempio, Coldiretti ha stimato cali delle rese fino al 20% per alcune produzioni ortofrutticole. In altre aree, per altre colture, le perdite sono state molto più elevate. Il risultato comincia così a diventare visibile anche per chi fa la spesa: meno prodotto disponibile, assortimento ridotto, rischio di prezzi più alti quando la merce deve essere reperita altrove. Dagli scaffali dei supermercati arriva quindi uno degli effetti più concreti di un'estate che ha messo davvero sotto pressione l'agricoltura italiana.

con Leave It All qui su RNC. Allora, lo sconto sul cheese invece resta, ma diventa meno consistente, sul diesel soltanto, mentre per gli automobilisti il conto alla pompa rischia di diventare ancora più pesante, proprio mentre benzina e gasolio continuano a rincarare. Da oggi lo sconto sul diesel scende dagli attuali 17,1 centesimi a 12,2 centesimi al litro, IVA compresa. Una settimana dopo, quindi dal 26 in pratica al 5 ottobre, sarà ulteriormente dimezzato a 6,1 centesimi. Poi la partita si sposterà sulla manovra economica e sulle misure strutturali con cui Palazzo Chigi punta a alleggerire il costo dell'auto per le famiglie. Il problema è che la riduzione dello sconto arriva mentre i listini non danno proprio segnali di tregua, anzi, secondo

Secondo Staffetta Quotidiana, il prezzo medio nazionale del gasolio self è salito a 2,266 euro al litro, mentre sulla rete autostradale arriva a 2,346 euro. La benzina viaggia a 2,143 e in autostrada a 2,236 euro al litro. E già da oggi, col primo ridimensionamento dello sconto fiscale sul diesel, si scaricheranno circa 4,8 centesimi in più al litro, IVA compresa. Dal 26 settembre arriverà questo ulteriore incremento potenziale di 6,1 centesimi. Gli effetti sulle tasche degli automobilisti non tarderanno a farsi sentire. Secondo i calcoli del Codacons, la prima riduzione dello sconto comporterebbe un aggravio di circa 2,4 euro su un pieno di gasolio. Dal 26 settembre il maggior costo rispetto alla situazione attuale salirebbe a 5,45 euro. Se nel frattempo continueranno anche i rincari dei listini in autostrada, il diesel potrebbe sfiorare o superare la soglia dei 2,5 euro al litro. Sullo sfondo resta poi la forte incertezza, sempre legata alle continue tensioni internazionali e alle quotazioni del petrolio, che rende difficile prevedere quanto a lungo sarà necessario intervenire sui prezzi.

Sempre in diretta, dopo aver ascoltato anche Aiello con la sua Sotto Sotto qui su RNC, è arrivato il momento di andare ad ascoltare anche tutte le novità con la nostra redazione nazionale di In Blu, con le news ovviamente delle 11. Ci ritroviamo subito dopo per la nostra seconda ora insieme.

0: studio Ugo Scali. Attacco nella notte in Arabia Saudita contro la base aerea di Taif, oggetto di diversi raid dove è presente personale italiano. Non ci sono nostri militari coinvolti, ma nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base. Lo ha fatto sapere stamane il ministro della difesa Crosetto, che ha seguito nella notte tutti gli sviluppi della vicenda. E l'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea, proprio per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto controllo dei ribelli Houthi filo-iraniani diventato cruciale con il blocco ancora in corso a Hormuz. Lo ha annunciato Crosetto. Verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Intanto, una petroliera è stata colpita nelle ultime ore da un proiettile non identificato mentre transitava nelle acque dello stretto di Hormuz. Seggi aperti in Russia da oggi e fino al 20 settembre per eleggere i rappresentanti della Duma e per altre cariche elettive. Si tratta del primo voto dall'inizio della guerra in Ucraina, scontata la vittoria del partito del presidente Vladimir Putin. Votazioni per il rinnovo dei 450 seggi della Camera Bassa del Parlamento russo si concluderanno domenica alle 18. Il Pentagono valuta un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta l'ABC citando alcune fonti locali secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente statunitense dispiegato in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito che non è escluso un taglio anche maggiore. Se il piano fosse attuato, sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della guerra fredda. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal Consiglio dei Ministri è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare con questa iniziativa campagna elettorale. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con l'aggiornamento di mezzogiorno.
1: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.
2: Ciao a tutti. Io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.

0: La canzone di Sting ci ha portato indietro fino al 1993, indietro nel tempo, An Englishman in New York. 11:08 di questo venerdì 18 di settembre, con me Federico, quello del mattino, fino a mezzogiorno anche quest'oggi sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming come sempre ci trovate anche sul sito rncweb.it. Tra poco ci occuperemo delle novità a livello internazionale tra l'Iran, il Medio Oriente, insomma, e la guerra in Ucraina, e poi ancora tanto altro, tra cui lo sport, come sempre, per stare insieme fino a mezzogiorno. Vi ricordo il 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi, e poi per le email diretta chiocciola rncweb.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica di Ultimo qui su RNC. Allora veniamo a occuparci subito del Medio Oriente con le guardie della rivoluzione islamica dell'Iran che hanno dichiarato di aver colpito una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava quello che hanno definito un passaggio illegale attraverso lo stretto di Hormuz nel corso della notte. La marina iraniana ha riferito che l'imbarcazione ha preso fuoco ed è stata bloccata in seguito all'attacco. A riportarlo è Al Jazeera. I Pasdaran hanno ribadito di mantenere il controllo della via d'acqua e che non permetteranno ad alcun aggressore di attraversarla, così hanno detto in una dichiarazione diffusa dall'agenzia IRNA. Intervenendo al forum Risorsa Mare a La Spezia, il ministro Crosetto ha annunciato ieri che la Marina Militare Italiana garantirà il transito delle navi italiane nello stretto di Bab el Mandeb, che si aggiunge alla crisi di Hormuz e alle conseguenze economiche sulle numerose tensioni internazionali. Questa petroliera che è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz, provocando un incendio che è stato poi spento, lo ha dichiarato l'agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo. Secondo quanto riferito, tutti i membri dell'equipaggio sono illesi. L'UKMTO ha aggiunto che non è ancora stato confermato alcun impatto a livello ambientale. L'incidente è stato segnalato dal responsabile della sicurezza della compagnia di navigazione. Poi questa notte ho seguito personalmente con la massima attenzione, in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, l'evoluzione della situazione in Arabia Saudita, in particolare alla base aerea di Taif, che è stata oggetto di diversi attacchi e dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Non vi sono militari italiani coinvolti. Nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base in un'area decentrata. Non ci sono altri danni a mezzo infrastrutture utilizzate dal nostro personale, così si è espresso il ministro della difesa Guido Crosetto. Ho chiesto al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, al comandante del comando operativo di vertice Interforze, generale Giovanni Maria Iannucci, e al capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale Antonio Conserva, dice il ministro, di fornirmi un'ulteriore valutazione dopo quelle già effettuate nelle scorse settimane sull'evoluzione del quadro, sulle condizioni del nostro personale e sulle possibili opzioni operative. Mi è stato riconfermato che erano già state messe in atto da tempo tutte le misure di sicurezza e salvaguardia del personale militare. Tra pochi minuti, aggiunge Crosetto, avrò il primo aggiornamento nel corso di una riunione al Ministero della Difesa. La situazione è seguita con la massima attenzione, con l'obiettivo di garantire la piena tutela del nostro personale di operare con la necessaria responsabilità.

Taylor Swift, I Knew You, su RNC. Passiamo all'Ucraina. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. A scriverlo è il New York Times, che cita due fonti vicine ai colloqui. Secondo il New York Times, ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui soltanto in pratica una maggiore pressione a livello economico, ma anche militare, sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Tuttavia, gli Stati Uniti ritengono che la cooperazione economica possa diventare uno degli strumenti per far progredire negoziati e convincere i falchi antiamericani della cerchia di Putin, che Trump vuole instaurare nuove relazioni. Soltanto due giorni fa il Congresso americano aveva approvato le prime sanzioni contro la Russia nell'era Trump. Zelensky aveva esultato: costringeremo Putin alla pace. Il Cremlino non aveva gradito. Le notizie di quest'oggi che cosa ci raccontano? Che due persone, ad esempio, sono rimaste uccise, altre due ferite, a seguito di attacchi russi contro una zona industriale nel distretto di Khorostan, nella regione di Zhytomyr, a renderlo noto il governatore della regione. Come scrive Ukrainska Pravda, un'impresa civile della regione di Zhytomyr è stata nuovamente attaccata dal nemico. I russi hanno colpito un parco industriale nel distretto di Khorostan. Al momento si contano due morti e due feriti ricoverati in ospedale in condizioni non gravi, scrive Vitali Buneshko su Instagram. Secondo il servizio statale per le emergenze, l'attacco ha provocato incendi in magazzini e stabilimenti di produzione. Le fiamme sono state domate al mattino. Sul posto sono intervenuti 56 soccorritori, 17 mezzi del servizio di emergenza statale, oltre a personale volontari dell'unità di intervento rapido della Croce Rossa Ucraina. La linea del governo sulla Russia è chiara, e in Italia la Lega ha sempre votato con le altre forze politiche della maggioranza. Questo è quanto ha detto il ministro degli esteri Tajani a proposito degli appelli del leader di Via Bellerio Salvini a riprendere l'importazione di gas e petrolio da Mosca e a difendere le imprese italiane che ancora lavorano in Russia. Al momento al ministero degli esteri, ha detto Tajani, c'è un tavolo permanente per le aziende che producono in Russia nel rispetto delle sanzioni, come nel caso Ariston. Nessuno, ha aggiunto Tajani, ha detto che è finita la guerra, non bisogna avere relazioni con Mosca, noi non siamo in guerra con Mosca e non abbiamo mai detto che manderemo soldati in Ucraina, ma siamo contro la guerra, aiutiamo Kiev e continueremo a farlo. Tutte le sanzioni inflitte alla Russia dall'Unione Europea, ha concluso, sono state votate insieme agli altri paesi membri con l'obiettivo di costringere Mosca a sedersi al tavolo della pace, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Infine, il ministero della difesa russo ha riferito che nuovi attacchi con droni sono stati effettuati nella scorsa notte su navi e strutture portuali logistiche nella regione ucraina di Odessa. Nei raid, precisa il dicastero, sono stati colpiti una nave cargo nel porto di Chornomorsk, che aveva trasportato carichi di uso militare, e un centro logistico della compagnia Novapochka, situato 6 km a nord-ovest di Odessa, utilizzato per lo stoccaggio e la distribuzione di carichi militari provenienti da paesi europei verso l'Ucraina.

Mara Sattei con Enrico Nigiotti, sabato sera. Allora, tra poco la nostra ultima parte in diretta, sempre insieme qui su RNC 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e in diretta streaming attraverso il nostro sito rncweb.it. 345 32 33 124 per i vostri messaggi, e poi per le email diretta @rncweb.it.

0: RMC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

0: paradiso.
1: Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso. Allora, parliamo anche di sport nella nostra ultima parte in diretta su RNC. Buona la prima europea per la Juventus in Europa League. La squadra di Spalletti spazza via il NEC al debutto nella seconda competizione europea per club e agguanta i primi tre punti della fase campionato. L'Allianz Stadium finisce 5-0, decidono le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic, Voltemade, Selic e Colo Muani. Apre i giochi l'esterno argentino che sfrutta il lancio preciso di Grabara per insaccare il vantaggio a porta vuota al nono minuto. Al 24esimo che ne apparecchia poi per Alai Begovic, che con un gran destro dal limite trova il primo gol con la maglia bianconera e fa 2-0. Il tris di Voltemade arriva al 35esimo su rigore, mentre a un quarto d'ora dalla fine ecco il poker del difensore turco, bravo a insaccare da due passi su assist di Colo Muani, e proprio il centravanti francese mette il sigillo alla partita a 7 minuti dal 90esimo, attaccando la profondità e approfittando di un'altra maldestra uscita a vuoto di Polster per appoggiare in rete il pallone della cinquina. Bianconeri che non sbagliano l'esordio, e Spalletti dopo il KO in campionato contro il Sassuolo ha qualche buon motivo per tornare a sorridere. Allora, vediamo anche tutti gli altri risultati delle gare di ieri per il primo turno di Europa League, con Levski Sofia Salisburgo 0-1, Offi Offenheim 2-0, Celtic Ferencváros 1-3, Juventus NEC 5-0, Vittoria Pilsen Union Saint-Gilloise 0-3, Besiktas Olympique Marsiglia 4-1, Lillestrom Torrense finita 1-2, Crystal Palace Lech Poznan 4-0 e Real Sociedad Bournemouth 1-2.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

cura per me di Giorgia. Allora, bastavano due set, sono arrivati e poi è arrivata anche una vittoria sofferta al tie break. Il quinto successo in 5 match giocati. Di cosa parliamo? Dell'Ital Volley di Ferdinando De Giorgi, batte anche la Slovenia, fa 5 su 5 nel girone A degli europei di volley e vola agli ottavi di finale da prima della classe dopo aver dominato il primo parziale 25-19. Gli azzurri rimontano nel secondo, chiudono 25-22, certo del primo posto il CT De Giorgi dà quindi spazio ai giocatori meno impiegati e dopo tre match point sciupati gli azzurri cedono il terzo set 29-27, la Slovenia si giudica poi il quarto 25-19, ma l'Italia rialza la testa e va a prendersi la vittoria con il cuore e un grande tie break chiuso 15-9. L'avversaria agli ottavi sarà ora la Danimarca. We'll be right back.

Alessandra Amoroso, la sua Fino a qui su RNC. Siamo arrivati alle 11:52 minuti in questo istante. Allora, prima dei saluti finali, volevo segnalarvi un appuntamento previsto per il 20 settembre, quindi domenica 20 settembre 2026 alle ore 20:30 al Teatro Sant'Anna di Via Brione 40 a Torino, con lo spettacolo teatrale della compagnia Brocchi da Carretta, che presenta Scacco al Morto. È uno spettacolo di beneficenza a favore dell'associazione Lo Specchio Ritrovato ODV, sostegno e supporto a famiglie e persone affette da disturbi alimentari. Quindi uno spettacolo benefico di solidarietà. L'ingresso a offerta a partire da 15 euro, per prenotazioni 327 31 35 062, ripeto, per prenotazioni 327 31 35 062, per Scacco al Morto, lo spettacolo a cura della compagnia teatrale Brocchi da Carretta, domenica 20 settembre dalle 20:30 al Teatro Sant'Anna in via Brione 40 a Torino. E allora ci fermiamo qui, ci salutiamo, ci ritroveremo lunedì 21 di settembre in diretta a partire dalle 10 del mattino qui su RNC. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani, anzi a lunedì. Ciao ciao.

0: RMC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: chill.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. Non vi sono militari italiani coinvolti, annuncia stamane il ministro della difesa Crosetto. Colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base in un'area decentrata. E il nostro paese è pronto a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei mercantili italiani a Bab el Mandeb, lo stretto sotto controllo dei ribelli Houthi filo-iraniani, diventato cruciale con il blocco ancora in corso di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Intanto una petroliera è stata colpita nelle ultime ore da un proiettile non identificato mentre transitava nelle acque di Hormuz. Uno studente di una scuola media di Roma, 13enne, ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. Il fatto è avvenuto stamane in un istituto in zona Centocelle. La vittima in stato di shock non è in pericolo di vita. Il minore, a quanto si apprende, avrebbe anche tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. A fermarlo è stato un compagno di scuola. Un altro sacerdote assassinato a colpi d'arma da fuoco in Messico. Si tratta di padre Roman de la Cruz Hernandez, 48enne, parroco della chiesa di Santa Cruz a Utela, nello stato di Hidalgo, una zona povera e segnata dalla violenza. Il corpo del sacerdote, scrive oggi il SIR, è stato localizzato il 15 settembre scorso su una strada e, secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di una vera e propria esecuzione. Gli agenti della Mobile di Catania hanno smantellato un'attività criminale specializzata nella realizzazione di armi con stampanti 3D. Il laboratorio è stato allestito da un cittadino italiano di 27 anni a San Giovanni la Punta. I poliziotti hanno trovato la stampante 3D professionale a resina, corredata da flaconi di liquidi e resine polimeriche utilizzate proprio per questa produzione. Ancora un'impresa dell'Italia ai mondiali di basket in carrozzina ad Ottawa in Canada. Gli azzurri hanno battuto 63-59 la Gran Bretagna e per la prima volta nella storia della nazionale giocheranno la finale. I ragazzi di coach Castellucci affronteranno l'Australia domani alle 22:45 ora italiana. È tutto, torniamo alle 13.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
6: E abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio. secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
10: Può capitar a te, può capitar a te.
11: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
12: Con la radio.
13: Anche oggi la nostra scelta parte con un cordiale, cordialissimo saluto e il benvenuto a RNG Radio Nichelino in blu in compagnia di Aldo. Un benvenuto con le nostre canzoni, con le nostre musiche del tempo passato. Incominciamo con il cordiale saluto, col buon ascolto, così come si dice per la radio. E non voglio parlare delle radio, delle frequenze eccetera eccetera, perché ho parlato più e più volte. Invece voglio intrattenermi con le ascoltatrici e gli ascoltatori con un cordialissimo saluto e buon ascolto in questo programma da RNC Radio Nichelino in blu. Dove e quando? Where or When di Roger e Hart, un brano molto noto conosciuto da Angelini, che era la sigla finale delle sue trasmissioni. John Reisman e la sua orchestra e il suo coro per aprire la trasmissione di oggi. Buon ascolto.

Da quanto sento dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori, posso dire che quelle che sono sintonizzate con noi, che sono sintonizzate con questo programma, hanno molto piacere di ascoltare questi brani molto melodici e hanno anche piacere di ascoltare delle rarità delle canzoni e delle musiche di tanti anni fa. Rarità di canzoni e musiche che mettiamo in onda tutti i giorni, eccetto il sabato, a RNC Radio Nichelino in Blu, come questo Mandolin Serenade. Mandolin Serenade, fa sarebbe la pronuncia più giusta, la

Vogliamo ascoltare questa canzone dalla grande Tonina Troielli. Posso dirvi di più, Tonina Troielli conosco molto bene e qualche giorno fa, ieri, abbiamo anche cenato insieme con le tante storie che lei ci ha raccontato e tanta affabilità

Parola serenata e parole mandolino, tante belle parole e tanta bella canzone. Abbiamo potuto ascoltare Mandolin Serenade dalla voce di Tonino Torielli e vi ho detto che più volte ho avuto il piacere di cenare insieme a Tonino Torielli e abbiamo ascoltato tante notizie dalla bocca sua. E quindi sono contento di avere anche delle conoscenze oltre al programma, oltre a tanti dischi e oltre tanti affezionatissimi ascoltatori. Questo non è polvere ma è polvere di stelle che vogliamo ascoltare, questo brano di Carmichael Parish, Joe Reisman e la sua orchestra e anche con il coro.

In inglese Stardust, in italiano Polvere di Stelle, questo brano famosissimo di Michael Parish, un brano che ha contribuito moltissimo a lanciare Michael con le sue composizioni, John Reisman e con orchestra e coro, questo Polvere di Stelle. E il Polvere di Stelle si concretizza adesso in Pioggia non di stelle, ma Pioggerella di Gazzè e Mari, duo Fasano, Angelini e la sua orchestra. Questa Polvere di stelle ci porta al 1950.

che batte il tempo ai vetri del balco. Dinda donda donda dinda dinda donda donda din, potessi anch'io una goccia diventare. Dinda donda donda dinda dinda donda.

0: 1950, questa interpretazione di Pioggerella di Gazé e Malf. Abbiamo ascoltato questo brano di Gazé e Malf, scusa che oggi sono un po' così perché oltre a pensare di aver fatto la cena con Tonino Torielli, posso pensare anche di aver fatto delle trasmissioni col duo Fasano, e allora un po' di emozione mi viene. Pioggerella di Gazé e Mari, duo Fasano, orchestra Angelini, 1950. Mi riprendo subito con Zingarella innamorata di Martino e Nisa, una canzone con orchestra Cerrazzoli, una canzone a tempo di tango, e abbiamo Nino Amorevoli e duo Gianni Ramiro. RNC Radio Nichelino Blu. Mi sono ripreso bene? Spero di sì.
1: Sotto la luna inargentata la carovana passa laggiù nella notte.

Singerella innamorata, abbiamo messo in onda questo brano con la voce di Nino Amorevoli e duo Gianni Ramiro. La composizione molto bella è stata di De Martino e Nisa, e l'orchestra per questa canzone tango era l'orchestra Ceragioli. Singerella innamorata, 1950. Possiamo mettere in onda una canzone che ha per titolo Sapevi di mentire. Vittoria Mongardi, orchestra Ceragioli, composizione di Natalino Otto e Ribettini.

Molto commovente questa canzone e questa interpretazione dalla splendida voce di Vittorio Mongardi e grande orchestra Ceragioli. Eravamo verso 1949-50 per questa canzone. Vittorio Mongardi purtroppo è scomparsa presto e abbiamo tante interpretazioni da lei molto gentili, molto ben eseguite, così come abbiamo ascoltato questa canzone struggente. Sapevi di mentire, Vittorio Mongardi, composizione di Natalinotto e Bertini. E il nostro brano prosegue con una canzone che ha per titolo Fascino, la voce di Alberto Rabagliati, i compositori sono Mascheroni e Rossi e l'orchestra è Bazzizza.

Mascheroni e Rossi sono stati i compositori di questa canzone, la voce era quella di Alberto Rabagliati e l'orchestra bassista. Abbiamo ascoltato Fascino, il fascino, come qualcuno dice, delle incisioni a 78 giri, il fascino delle canzoni del tempo passato. Noi pensiamo che allora più e più volte le canzoni venivano incise con un microfono solo, cercando di equilibrare il dosaggio nella incisione dalla distanza degli strumenti, quindi possiamo capire anche la difficoltà che poteva esserci allora e quindi qualche volta anche la mancanza di presenza della voce, perché il cantante doveva stare almeno a un metro di distanza dal microfono, microfoni comunque molto sensibili e qualche volta però il supporto di registrazione non era all'altezza. Scettico Blues di Rulli e De Filippis, Luciano Virgini, orchestra Giacomazzi. Canzoni tipiche queste, al giorno d'oggi magari non si usano più, ma noi le vogliamo ascoltare ugualmente. Potrebbe essere qualcuno che è ispirato, perché no, per queste canzoni.

chissà quante riflessioni avranno fatto gli autori di questa canzone, oppure così quante delusioni abbiano avuto per comporre una canzone di questa fattura. Rundi e De Filippis hanno composto Scettico Blues, la voce era quella di Luciano Virgigli e l'orchestra, grande bella orchestra, Angelo Giacomazzi. Ci consoliamo adesso con una rara interpretazione, con un brano che è interpretato da Gigi Beccaria. Bazzizza e Tettoni hanno composto questa canzone, però non è Bazzizza con la sua orchestra che vuole accompagnare, bensì è Beppe Boietta con la sua orchestra che vuole accompagnare questa canzone interpretata da Gigi Beccaria, la canzone della Jeep, una canzone originale, spero che piaccia anche a voi.

quando canto la mettere gli usignoli, sulla gibbia discorriamo soli soli, ben contenti di capirci a voi. Ci parliamo tu per tu sommessamente, ci diciamo tante cose che niente, ci vogliamo lesti lesti tra

pensa quanto mai sarai a me questo macinè. Guitta voleva, chissà dove ci porterà con la Gippi. Ce ne andiamo sulla Gippi, noi filiamo

E per queste cose non basta la Jeep, ci vuole qualcosa di più. Abbiamo ascoltato la canzone della Jeep, Gigi Beccaria, Bazzizza e Tettoni in composizione, orchestra Moietta e non l'orchestra Beccaria e non l'orchestra Bazzizza. E così abbiamo ascoltato anche questa canzone della Jeep, non è una canzone pubblicitaria, bensì una canzone che era messa così per dare un po' di respiro all'aria aperta per quanto sono le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Tango della gelosia di Mendes e Mascheroni, orchestra Sciovilli, la voce che voleva mettere in onda è una voce molto delicata. Molti hanno detto, sì è vero proprio, sentire i cantanti in diretta, nel senso quel cantante che canta così, si hanno delle sensazioni, e queste le ho provate anch'io. Sulle incisioni è un po' più difficile perché si passa sempre con un mezzo, con un supporto, così

voce molto delicata per questa canzone Tango della Gelosia, voce di Vasco Carboni, orchestra Eros Sciorilli, Tango della Gelosia di Mendes e Mascheroni. Tante sono le chitarre, però una sola è la chitarra romana. Questa canzone la vogliamo ascoltare da Carlo Buti con accompagnamento di orchestra di Lazzaro e Bruno, sono stati fortunati compositori di questa e di tante altre canzoni.

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone Dischi di ogni genere e ogni tempo scelti e presentati da Aldo
1: e spero che sia capitato anche a voi di ascoltare oggi questo programma Ogni finestra una canzone da RNC Radio Nicolino Blu in compagnia di Aldo. Un cordialissimo saluto a tutti e a risentirci.
2: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: Colpito un caccia italiano in una base saudita, nessun ferito, Italia pronta a difendere i nostri mercantili nel Golfo. Resta alta l'attenzione dopo le provocazioni russe in Lituania, la premier Meloni avverte non bisogna rispondere a Mosca. E intanto in Ucraina la guerra non si ferma, urne aperte in Russia per le elezioni, Trump non esclude accordi commerciali con Mosca. Studente tredicenne accoltella la sua insegnante, è successo stamane a Roma, la vittima non è in pericolo di vita, il minore voleva a firmare tutto con il cellulare. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Nel Golfo regna ancora la massima incertezza, l'Italia pronta a una missione, un jet tricolore colpito in una base araba. Massimiliano Cochi.
2: Dopo gli attacchi che hanno colpito infrastrutture petrolifere strategiche in Arabia Saudita, nella notte è stata presa di mira anche la base americana di Tahif, dove opera personale italiano impegnato nella coalizione internazionale contro il terrorismo. Nessun ferito tra i nostri militari, ma un velivolo ha riportato danni. Preoccupa inoltre la situazione nello stretto di Bab el Mandeb, passaggio fondamentale per il traffico marittimo verso Suez. L'Italia si dice pronta a impiegare la marina militare per garantire la sicurezza delle proprie navi commerciali. Tensione alta anche nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile che ha provocato un incendio a bordo. Intanto gli Stati Uniti valutano nuove iniziative contro l'Iran, mentre la diplomazia internazionale fatica a contenere l'escalation nella regione. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Le provocazioni russe ai confini dei paesi della NATO tengono alta l'attenzione. Ieri, come abbiamo sentito dai titoli, le parole della premier Meloni: non bisogna rispondere alle sollecitazioni di Putin. Ma andiamo a Palazzo Chigi, dove si trova per noi Augusto Cantelmi.
3: Eccoci, buongiorno Ugo. Molto di nuovo possiamo dire sul fronte orientale: lo sconfinamento di due aerei russi sul territorio lituano, paese della NATO, solleva dubbi e preoccupazioni sulle reali intenzioni di Mosca di allargare il conflitto, motivo per cui dalla presidente del Consiglio Meloni visita in Norvegia arriva l'appello a non lasciarsi trascinare nella strategia di Putin. Parole quelle della presidente del Consiglio che entrano nel pieno delle polemiche politiche interne legate proprio al rapporto con la Russia. Sia nella maggioranza come nell'opposizione crescono le fila di coloro che chiedono di non fornire più armi all'Ucraina, da Salvini che invita a collaborare con Mosca, Conte fino a Vannacci che non ha mai nascosto le sue simpatie filorusse. Al Parlamento europeo appena tre giorni fa un'inedita alleanza tra Fratelli d'Italia, Lega e Futuro Nazionale ha detto no alla creazione di uno scudo democratico contro la disinformazione e le ingerenze straniere, un chiaro riferimento alla Russia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Ed ora Israele, dove il premier Netanyahu apre la campagna elettorale. Da Gerusalemme in diretta la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, ha puntato tutto sul tema sicurezza il primo ministro israeliano Netanyahu. Ieri sera, inaugurando questa campagna elettorale con il Likud, il suo partito, ha ripetuto che va portata a termine la missione di abbattere il regime iraniano, distruggere Hamas ed Hezbollah, accusando i rivali di volere fare concessioni territoriali mentre il suo governo acquista territori e non li cede. In questa decisiva campagna elettorale Netanyahu dovrà fare i conti col più grave fallimento della sicurezza della storia dello Stato di Israele, quello del 7 ottobre di 3 anni fa, e con anche l'accusa di esserne stato informato in precedenza senza aver fatto nulla per evitarlo. Restano aperti di fatto tutti i 7 fronti di guerra e nonostante formale cessate il fuoco, l'aviazione israeliana continua a colpire a Gaza, dove un altro comandante di Hamas è stato ucciso questa notte, e sul fronte del Libano questa notte l'esercito israeliano ha tirato colpi di artiglieria contro 2 villaggi del sud e mantiene l'occupazione di diversi chilometri di territorio libanese. Resta il nodo del disarmo di Hezbollah e della difficoltà dell'esercito libanese nel prendere il controllo del territorio dove sono asserragliati i militari sciiti filoraniani. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. 111 milioni di elettori al voto in Russia fino a domenica. Intanto in Ucraina la guerra non conosce soste. Andrea Domaschio.
5: Scontata l'ampia vittoria del partito di Putin a Russia Unita, mentre il mese scorso la Corte Suprema aveva escluso dalla consultazione il partito liberale Yabloko, contrario alla guerra. Delle 11 regioni elettorali russe, oggi le prime a votare sono state la penisola della Kamchatka e la Kuchotka sull'Oceano Pacifico. 1 milione i voti già espressi online, seggi aperti da oggi, anche in Crimea e nelle regioni orientali dell'Ucraina occupate dall'esercito russo. Intanto nuovi pesanti attacchi aerei russi hanno colpito Kiev e varie altre zone del paese. A Zitomir si contano almeno 2 morti e 2 feriti, bombardato anche il porto di Odessa. E la Commissione europea ha proceduto all'esborso di 3 miliardi 300 milioni di euro per l'acquisto di materiale bellico da fornire all'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Uno studente di 13 anni di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con un coltello. Il fatto è avvenuto stamane nell'istituto in zona Centocelle. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Il ragazzo avrebbe anche tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Settore delle telecomunicazioni in agitazione contro le decisioni dell'Unione Europea. Ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
6: Fanno squadre e non si dividono le compagnie telefoniche del vecchio continente, da Telecom Italia a Telefonica, da Deutsche Telecom a Liberty Global, contro lo stop alla Cina da parte di Bruxelles e la richiesta agli operatori di sostituire e limitare le forniture di rete e gli apparati di provenienza cinese. Una lettera spedita da 17 amministratori delegati delle compagnie del vecchio continente alla Commissione Europea, sottolineando come il settore delle telecomunicazioni rappresenti il 5% del prodotto interno lordo europeo e investa 64 miliardi di euro l'anno nelle reti di nuova generazione. Lo stop in tempi stretti, circa 3 anni, ai fornitori cinesi costerebbe 40 miliardi per un settore che sta già affrontando difficoltà strutturali con ricavi e margini in contrazione. Un obbligo di sostituzione forzata potrebbe determinare una crisi sistemica simile a quella che sta colpendo il comparto dell'automotive europeo. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Torniamo alla cronaca con un blitz antiusura, 2 gli indagati, Marco Bergamaschi.
7: Per gli agenti della squadra mobile, le 2 persone, entrambe romane, avrebbero preso di mira numerosi esercizi commerciali della capitale e, facendo leva sulle difficoltà economico-finanziarie, avrebbero proposto prestiti a tassi usurari dal 20 all'80%, rafforzando la loro capacità intimidatoria attraverso continui riferimenti a presunti creditori senza scrupoli riconducibili ad ambienti criminali. Si sarebbero infatti spacciati come intermediari e avrebbero agganciato 6 vittime, stringendo con queste ultime un legame costruito su una sequenza fatta di intimidazioni, minacce, estorsioni e usura. Lo avrebbero accertato gli stessi agenti della squadra mobile, coordinati dai magistrati del Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave della Procura di Roma, in un'indagine culminata nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne, mentre per una 31enne ritenuta sua complice è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Un altro sacerdote assassinato a colpi d'arma da fuoco in Messico. Si tratta di padre Roman de la Cruz Hernandez, 48 anni, parroco della chiesa di Santa Cruz nello stato di Hidalgo, una zona povera e segnata dalla violenza. Il corpo del sacerdote è stato localizzato il 15 settembre scorso. Si sarebbe trattato di una vera e propria esecuzione. Voltiamo pagina, ci occupiamo della classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie nel mondo. Ci sono anche le eccellenze italiane. Beatrice Bossi.
8: Compaiono 42 ospedali italiani nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo e 3 occupano addirittura un posto nella top 10. La graduatoria è suddivisa per specializzazioni. Il Policlinico Gemelli di Roma si è piazzato al 3° gradino del podio per ginecologia, l'ospedale Bambino Gesù al 4° per pediatria e l'Istituto Besta di Milano all'8° per neurologia. L'eccellenza del Policlinico Cattolico Agostino Gemelli si ritrova poi anche nei reparti di gastroenterologia ed endocrinologia, dove occupa rispettivamente l'11° posto e il 29°. Tra gli ospedali italiani entrati nella classifica, la maggior parte si trova in Lombardia, a seguire Lazio, Piemonte, Campania, Toscana e Veneto. L'analisi si basa su un sondaggio online mondiale condotto tra maggio e luglio dello scorso anno, che ha valutato raccomandazioni dei professionisti e certificazioni delle strutture. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Papa Leone è atteso alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea Diocesana che aprirà il nuovo anno pastorale. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000 stamane nell'udienza al Centro Studi Internazionali. Papa Leone XIV, il pontefice, ha ricordato non le guerre, ma la tessitura della pace e di giusti equilibri produce civiltà. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione della Radio Regionale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. In regia Sabino D'Alessandro, da Ugo Scali, grazie per averci.
9: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. Uno studente di 13 anni di una scuola media di Roma ha coltellato una professoressa. Prima di colpirla gli ha spruzzato dello spray urticante sul volto. L'insegnante è in ospedale sotto shock, ma non in pericolo di vita. Il ragazzino aveva un cellulare collegato a un social e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. A fermarlo è stato un suo compagno. Ora è in caserma con i genitori. Colpito nella base aerea di Taif in Arabia Saudita un Eurofighter italiano, un velivolo. Nella base è presente personale italiano per l'operazione Inherent Resolve. Nessun militare è stato coinvolto, così il ministro della difesa Crosetto.
2: Dopo gli attacchi che hanno colpito infrastrutture petrolifere strategiche in Arabia Saudita, nella notte è stata presa di mira anche la base americana di Taif, dove opera personale italiano impegnato nella coalizione internazionale contro il terrorismo. Nessun ferito tra i nostri militari, ma un velivolo ha riportato danni. Preoccupa inoltre la situazione nello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio fondamentale per il traffico marittimo verso Suez. L'Italia si dice pronta a impiegare la marina militare per garantire la sicurezza delle proprie navi commerciali. Tensione alta anche nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile che ha provocato un incendio a bordo. Intanto gli Stati Uniti valutano nuove iniziative contro l'Iran, mentre la diplomazia internazionale fatica a contenere l'escalation nella regione. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Sono stati rinviati a giudizio due medici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono a novembre del 2024. Il processo è stato fissato al 9 marzo davanti alla nona sezione collegiale. Un forte temporale si è abbattuto su Roma questa mattina e si è scatenato un nubifragio, in particolare nell'area nord della capitale. Pesanti disagi alla circolazione, con auto costrette a procedere a passo d'uomo. Nubifragi anche a Firenze e a Palermo. C'è allerta maltempo su Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Papa Leone è atteso alle 17:30 nella Basilica di San Giovanni Laterano per l'Assemblea Diocesana che aprirà il nuovo anno pastorale. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000 stamane all'udienza al Centro Studi Internazionali Papa Leone XIV. Il pontefice ha ricordato non le guerre, ma la tessitura della pace e di giusti equilibri produce civiltà. Da questa è l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto, buona giornata.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. È stato colpito un Eurofighter, un aereo italiano che si trovava all'interno. Non vi sono militari coinvolti italiani e non ci sono altri danni, lo conferma il ministro della difesa Crosetto. 111 milioni di elettori al voto in Russia fino a domenica per rinnovare 450 seggi della Duma, Camera bassa del Parlamento di Mosca. Intanto in Ucraina la guerra non conosce soste.
2: Scontata l'ampia vittoria del partito di Putin a Russia Unita, mentre il mese scorso la Corte Suprema aveva escluso dalla consultazione il partito liberale Yabloko, contrario alla guerra. Delle 11 regioni elettorali russe, oggi le prime a votare sono state la penisola della Kamchatka e la Kuchotka sull'Oceano Pacifico. 1 milione i voti già espressi online, seggi aperti da oggi anche in Crimea e nelle regioni orientali dell'Ucraina occupate dall'esercito russo. Intanto nuovi pesanti attacchi aerei russi hanno colpito Kiev e varie altre zone del paese. A Zhytomyr si contano almeno 2 morti e 2 feriti, bombardato anche il porto di Odessa. E la Commissione europea ha proceduto all'esborso di 3 miliardi 300 milioni di euro per l'acquisto di materiale bellico da fornire all'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La natura dell'aggressività russa e delle minacce in Europa sta cambiando, così il presidente francese Macron oggi durante l'incontro all'Eliseo con i candidati alle presidenziali e i leader dei partiti. Ha chiesto che venga elaborato un piano di protezione delle nostre francesi infrastrutture critiche per far fronte agli attacchi ibridi russi. E andiamo avanti con il giornale. A Roma uno studente di 13 anni di una scuola media ha coltellato una professoressa prima di colpire e le ha spruzzato dello spray urticante sul volto. L'insegnante è in ospedale ma non è in pericolo di vita. Il ragazzino aveva anche un cellulare collegato ad un social e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Lo ha fermato un suo compagno di scuola, ora è in caserma con i genitori. Un altro sacerdote è stato assassinato a colpi d'arma da fuoco in Messico. Si tratta di padre Román de la Cruz Hernández, 48 anni, parroco della chiesa di Santa Cruz a Huejutila, nello stato di Hidalgo. Il corpo del sacerdote, scrive l'agenzia SIR, è stato trovato il 15 settembre scorso per strada. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Golfo Persico, la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato in una missione, è stato oggetto nella notte di diversi attacchi. Colpito un velivolo italiano che si trovava all'interno della base. Non ci sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni, lo conferma il ministro della difesa Crosetto. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, così il presidente francese Macron, che all'Eliseo ha invitato i leader dei partiti rappresentati in Parlamento e i vertici dell'intelligence ad una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Il leader francese annuncia tra l'altro un piano di protezione delle infrastrutture critiche. Scrutini già aperti per una parte dei 110 milioni di elettori che partecipano al voto in Russia fino a domenica per rinnovare 450 seggi della Duma, la Camera bassa del Parlamento di Mosca. Il presidente russo Putin ha già votato online. Ha tentato di filmare l'aggressione alla professoressa, il 13enne che stamane ha accoltellato la sua docente di lettere in una scuola media alla periferia di Roma. Il ragazzino avrebbe cercato di trasmettere l'attacco anche attraverso una videochiamata in diretta. Aveva ricevuto un debito e la odiava, spiegano gli studenti. Nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo ci sono anche le eccellenze italiane.
2: Compaiono 42 ospedali italiani nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo e 3 occupano addirittura un posto nella top 10. La graduatoria è suddivisa per specializzazioni. Il Policlinico Gemelli di Roma si è piazzato al terzo gradino del podio per ginecologia, l'ospedale Bambino Gesù al quarto per pediatria e l'Istituto Besta di Milano all'ottavo per neurologia. L'eccellenza del Policlinico Cattolico Agostino Gemelli si ritrova poi anche nei reparti di gastroenterologia ed endocrinologia, dove occupa rispettivamente l'undicesimo posto e il 29esimo. Tra gli ospedali italiani entrati nella classifica, la maggior parte si trova in Lombardia, a seguire Lazio, Piemonte, Campania, Toscana e Veneto. L'analisi si basa su un sondaggio online mondiale condotto tra maggio e luglio dello scorso anno, che ha valutato raccomandazioni dei professionisti e certificazioni delle strutture. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Papa Leone è atteso alle 17:30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea Diocesana che apre il nuovo anno pastorale. L'evento sarà trasmesso in diretta su TV 2000 stamane. All'udienza al Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV, il Pontefice ha ricordato non le guerre ma tessitura della pace e giusti equilibri producono civiltà. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
10: Shook it up.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Nelle ultime ore la fregata Bergamini, impegnata nell'operazione europea Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Giolioro della compagnia di navigazione Ignazio Messina durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord, lo comunica la Marina Militare. La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente il personale italiano impegnato in una missione, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. È stato colpito un velivolo italiano, non ci sono feriti, lo conferma il ministro della difesa Crosetto. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, così il presidente francese Macron, che all'Eliseo ha invitato i leader dei partiti rappresentati in Parlamento e i vertici militari dell'intelligence ad una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Scrutini già aperti per una parte dei 110 milioni di elettori che partecipano al voto in Russia fino a domenica per rinnovare 450 seggi della Duma, la Camera Bassa del Parlamento di Mosca. Il presidente Putin ha già votato online. Ha tentato di filmare l'aggressione alla professoressa, il 13enne, che stamane ha coltellato la sua docente di lettere in una scuola media alla periferia di Roma. Il ragazzino avrebbe cercato di trasmettere l'attacco attraverso anche una videochiamata in diretta. Fermarlo un suo compagno. Aveva ricevuto un debito e la odiava, spiegano i suoi compagni studenti. Sono stati rinviati a giudizio i due medici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 a Roma. Il processo è fissato al 9 marzo davanti alla nona sezione collegiale. Un forte temporale si è abbattuto su Roma questa mattina, scatenando un nubifragio, in particolare nell'area nord, pesanti disagi alla circolazione con auto costrette a procedere a passo d'uomo. Nubifragi anche a Firenze e a Palermo. Persiste l'allerta sulle regioni di Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Infine Papa Leone, atteso alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni Laterano per l'Assemblea Diocesana che aprirà il nuovo anno pastorale. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000. Stamane, nell'udienza al Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV, il Pontefice ha ricordato: non le guerre, ma la tessitura di pace e di giusti equilibri producono civiltà. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC a Cuneo Provincia sui 107 e 300.
1: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC presenta La storia di Tobia. Nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Commento di Stella Morra.

Ora ha inizio un'altra vicenda, non di uomini. Dio ne è il protagonista. Il protagonismo di Dio non si presta a grandi racconti. Fa tutto in un istante. Dice una parola e le cose sono. Il genere letterario più adatto è quello del sommario, che dice tutto in pochissime parole. Per questo la ripresa ha la forma della memoria, che si presenta nell'anticipazione del racconto, il genere letterario del cantastorie. Quello che Dio fa è l'opera sua. Può ascoltare ed esaudire la preghiera dell'uomo, che lo invita a intervenire e ad agire, ma non può fare quello che non gli compete, quello che non è sua opera. Per questo l'esaudimento divino dell'invocazione della morte non può essere che creazione della vita. Dio accoglie la preghiera dei due che hanno invocato la morte, essi perciò non muoiono, invece guariscono e vivono. Ma come sono lenti gli uomini. L'intanto, che raccorda i tempi degli uomini con l'istante di Dio, attiva un'altra lunghissima narrazione necessaria per dire il termine e la figura umana dell'agire di Dio. Dio dunque deve intervenire, rendersi presente, manifestarsi in questo mondo come realtà effettuale, efficace. Luce inaccessibile, potrà chiedere all'uomo di contenere e ridurre lo splendore della propria gloria. Ci siamo riconsegnati al linguaggio figurato, introdotto e autorizzato dal testo, che insiste su questo registro. Qui intervengono gli angeli nel penetrare e risplendere della gloria di Dio in questo mondo. Rendiamoci conto dell'imbarazzo della situazione. Se Dio resta semplicemente Dio, noi non corriamo pericolo di equivoci nel riconoscimento. Non lo vediamo affatto. Se invece Dio si presenta come uno di noi, lo vediamo perfettamente. Ma come potremo riconoscerlo come Dio? Insomma, deve presentarsi a nostra immagine e somiglianza per lasciarci intravedere la sua infinita diversità e deve spiegarci la sua presentazione. Deve comunicarci e rivelarci la sua gloria senza disvelare il proprio volto, altrimenti ne moriremmo.

Quale soluzione migliore di un messaggero, un angelo, appunto, al quale debbano essere dati figura e gesti umani, se invece raggiungere uomini e donne? E se raggiunge uomini e donne reali, storicamente, culturalmente, religiosamente individuati, in un luogo determinato non lo si potrà certo far apparire come uno straniero da non poter comunicare.

E poi il mondo di questi uomini con i quali Dio vuol comunicare non conosce già una pleiade di figure pronte a esercitare una funzione simile a quella di cui qui si ha bisogno: di comunicazione, di assistenza, di protezione dei singoli e dei gruppi per conto delle divinità più alte contro le impugnazioni dei demoni cattivi? Perché dunque non rivestirsi con i necessari accomodamenti dell'una o altra di esse? Ma quale sorgente di equivoci? Anche perché le lingue che lì si parlano e che Dio è costretto a parlare per farsi capire non sono poi neppure umanamente perfette. Prendiamo la lingua della magia. Chi di noi ha il coraggio di usarla, almeno apertamente? Ma allora era lingua corrente, e possiamo immaginare che un Dio orientato alla follia e allo scandalo della croce se ne sia astenuto per soggezione alle esigenze. Ma se minaccia di scadere persino nell'idolatria, suggerendo «versa il tuo vino e deponi il tuo calice sulla tomba dei giusti, non darne invece ai peccatori». Sia come sia, la nostra condizione si presenta abbastanza chiara. Il racconto pare imporre la medesima chiave interpretativa all'angelo, al magico o ad altro ancora. Allora la scelta: o il linguaggio realistico o il linguaggio figurato. Il commento, la scelta, la suggerita. Siamo in una favola o qualcosa di simile, dove la magia è normale, il pesce, il fegato, eccetera. Funzionano da genere letterario, niente a che fare con una descrizione realistica. Ma bisogna proprio non aver letto neppure una vera favola per credere che qui il discorso sia finito. E chi ha studiato un po' di greco avrà forse dimenticato tutto, ma non l'eterno ritornello, la favola, forse meglio il mito, insegna che la favola o il mito o semplicemente il racconto di Tobia ha la pretesa di insegnarci qualcosa, a proposito niente meno che della disperazione e della speranza, della vita e della morte, del tempo e dell'eterno, dell'uomo e di Dio.

0: e ci insegna qualcosa anche sugli angeli. Ci dice che il loro orizzonte, il loro luogo, la loro funzione, il loro essere nel racconto biblico vanno rigorosamente riconosciuti in quella realtà e nella problematica che essa suscita, che a quei problemi essi danno risposta. Non una loro risposta, bensì la risposta di Dio, del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, per il cristiano del Dio di Gesù Cristo. All'uomo presentano il disegno, il proposito, la promessa di Dio. Per l'uomo attuano la sua azione, nell'atto in cui riprendono il suo passato, la sua storia perdente e perduta, gliela restituiscono trasfigurata come principio di salvezza, le opere e le preghiere di Tobi, eccetera. Per l'uomo e nell'uomo. Il commento ci mostra che l'angelo non cambia la realtà prodigiosamente, ma interpreta, induce a comprendere, ad amare, a volere, a fare. È messaggero e parola di Dio, che parla, opera nel cuore, vale a dire da quell'intimo nell'uomo e dell'uomo, nel quale si concentra e dal quale si sprigiona e si qualifica tutta la sua esistenza. L'angelo prende dell'umano e dall'umano, assume tratti mondani, umani, storici, disegna trame logiche ragionevoli per mostrare l'illogicità e l'irragionevolezza, se misurato sull'uomo, di un disegno all'uomo offerto e proposto, secondo il quale nella paradossità dell'umano si invoca e raccoglie la follia divina e che promette sotto il segno dell'alterità e dell'alienazione grazia e salvezza. La follia del cuore e dell'amore contro la saggezza della ragione e del calcolo. L'angelo appare, ma chi lo incontra se non chi si lascia guidare dal cuore? Non significa forse questo ammonimento: perseverate nell'amore fraterno, non dimenticate dell'ospitalità di alcuni, praticandola hanno accolto degli angeli senza saperlo. L'angelo incontrato opera facendo vedere quello che gli vede, sapere quello che gli sa, volere quello che gli vuole. Insomma, assimila a sé. Gli angeli generano angeli e di generazione in generazione si produce nel mondo la salvezza di Dio. Non è forse accaduto nel momento supremo del Nuovo Testamento che gli angeli invino a riproporre la testimonianza di cui essi sono i primi portatori? Anche per questo gli angeli e la loro missione appaiono così profondamente intrecciati con la storia della salvezza, così che di essi si possa e si debba parlare all'interno del discorso di fede e nella sua rigorosa prospettiva, così da sollevare serio sospetto nei confronti di una interpretazione che attribuisca loro realtà, fisionomia e funzione pressoché indipendenti dalla prospettiva della fede, alla quale siano poi accidentalmente accostati. La prospettiva di fede è peraltro essenzialmente aperta all'escatologia, all'avvenire assolutamente ultimo e in qualche modo anche penultimo. È cristianamente errato leggere come penultimo rispetto al tempo mondano il tempo di Gesù di Nazareth? Questo ci permetterebbe di leggere in Gesù il compimento e la pienezza degli angeli e quasi di interpretare nella forma di un compimento superante la privazione della loro forza, subita per opera di Cristo dei poteri di cui si parla nella lettera ai Colossesi. Raffaele sarebbe superato nello stare di Gesù presso Dio e presso gli uomini, nella funzione di mediatore, nel presentare l'attestato della preghiera degli uomini davanti alla gloria del Signore, persino nelle modalità di saluto: non temete, la pace sia con voi. E poi, come si potrebbe trascurare il comune interesse per i pesci se Gesù ne fa oggetto persino nei pochi momenti di apparizione come Signore risorto? Senza trascurare il fatto che il riferimento a Raffaele e al suo pesce, oltre ai pesci dei Vangeli, potrebbe persino alleggerire il sospetto di un malgusto della comunità cristiana quando ha identificato il Signore con il pesce salvifico. RNC ha presentato La storia di Tobia, nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Commento di Stella Morra, letto da Carla Sprinzeres.
1: RNC in blu. RNC.
2: RNC, la tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone nella Basilica di San Giovanni in Laterano per presiedere l'Assemblea Diocesana che apre il nuovo anno pastorale. Golfo Persico nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, colpito un velivolo italiano, nessun ferito. Intanto la fregata Bergamini scorta una nave italiana Bab el Mandeb sulle coste dello Yemen. I russi alle urne, oltre 100 milioni di elettori per 3 giorni votano per rinnovare i seggi della Dumera, Camera bassa del Parlamento. Esito scontato. Aggredito un insegnante, un 13enne ha tentato di filmare in diretta mentre accoltellava una professoressa a Roma. Aveva ricevuto un debito e la odiava. Buonasera da Franco Rossi al microfono, ci colleghiamo subito in apertura con Rita Salerno che si trova nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea Diocesana che, come dicevamo, è presieduta da Papa Leone per l'apertura del nuovo anno pastorale. Buonasera Rita.
2: Buonasera, a Roma sono tante le persone che ricominciano ogni mattina a lavorare per portare Cristo ad ogni angolo della città, una ricchezza che si accompagna alla fatica e allo smarrimento di chi non riesce più a trovare il Signore. Non ripartiamo da zero, dice Papa Leone XIV all'Assemblea Diocesana e alle 334 parrocchie della diocesi di cui è vescovo. Un incontro arricchito da 3 testimonianze di un giovane, di un operatore Caritas e di una famiglia, iniziato con una preghiera. 3 le linee che il pontefice ha suggerito: fare incontrare Cristo, generare comunità, abitare e servire la città. Ed è tutto, linea allo studio.
1: Grazie a Rita Salerno. Ed ora cambiamo pagina, parliamo della pagina degli esteri. Golfo Persico, nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, è stato colpito un velivolo italiano che era parcheggiato, non c'è stato alcun ferito. Intanto la fregata Bergamini scorta una nave italiana a Bab el Mandeb sulle coste dello Yemen. Antonio Soviero.
3: Cominciamo dalla buona notizia, nessun italiano è coinvolto. La conferma arriva dal ministro della difesa Crosetto. Cosa è accaduto? Nella notte la base aerea saudita di Taif, dove sono presenti i nostri militari, ha subito attacchi aerei da parte dei ribelli yemeniti Houthi. Un nostro caccia Eurofighter è stato danneggiato. Riyadh propone una tregua di 2 settimane, ma i combattenti filo-iraniani sono scettici. I ribelli controllano lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e al canale di Suez, da dove passa il 12% del commercio mondiale. Nelle ultime ore la fregata Carlo Bergamini della Marina Militare, impegnata nella missione europea Aspides, ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord. Col traffico bloccato a est e ovest della penisola arabica e i pasdarani che colpiscono le navi che forzano il blocco a Hormuz, Donald Trump valuta di ordinare un nuovo attacco all'Iran, anche contro la volontà dei generali USA. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E intanto la politica italiana dibatte sulle scelte del Ministero della Difesa del governo nel Golfo Persico e dall'altra parte sulla guerra ibrida di Putin verso i paesi europei. Sentiamo in diretta da Palazzo Chigi il nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
4: Buonasera Franco, si ha coinvolto il Parlamento, le opposizioni compatte chiedono al Ministro della Difesa Crosetto di riferire immediatamente in aula sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è stato colpito un aereo militare italiano. A nulla è servito finora il tentativo del titolare della difesa di rassicurare che non ci sarebbero altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati nell'area. Sono presenti circa 400 soldati italiani. PD, 5 Stelle e AVS vorrebbero chiarezza sulla missione in una zona che è diventata di guerra. Resta poi la protezione della navigazione delle navi italiane nello stretto di Bab el Mandeb, una priorità per Crosetto. Dal fronte meridionale a quello orientale, lo sconfinamento di 2 aerei russi sul territorio lituano, paese della NATO, solleva dubbi e preoccupazioni sulle reali intenzioni di Mosca di allargare il conflitto. Per Meloni non si deve cadere nelle provocazioni di Putin. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. Lo ha detto il presidente francese Macron, che all'Elysée oggi ha invitato i leader dei partiti rappresentanti in Parlamento e i vertici militari dell'intelligence. Il punto di Fabio Bolzetta.
5: Una nuova provocazione nei cieli d'Europa. Due jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Ad intervenire due caccia italiani impegnati nella missione NATO di difesa aerea del fianco est. Si alza la tensione mentre i capi di Stato Maggiore della difesa della NATO si riuniscono oggi e domani nel vertice del Comitato Militare a Copenaghen in Danimarca. È anche il giorno in cui la Commissione europea ha erogato 3,3 miliardi di euro all'Ucraina per l'acquisto di materiale destinato alla difesa. Intanto l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha reso noto che una torre di raffreddamento della centrale nucleare di Kursk nella Federazione russa è stata colpita da un drone, mentre le autorità russe denunciano l'uccisione di due civili sotto i bombardamenti ucraini. Accusa dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani che ha denunciato violenze sessuali su 1000 civili e prigionieri. Quasi 9 su 10 attribuiti alle forze russe, mentre l'11% a membri delle forze ucraine. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E intanto quasi 111 milioni di russi sono chiamati al voto da oggi a domenica per il rinnovo dei 450 seggi della Duma, il Parlamento russo. È la prima tornata elettorale dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina. Esito scontato, ma Putin cerca l'ampio consenso. Chiara Placenti.
6: Urne aperte anche in Crimea e nelle altre regioni ucraine occupate, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Si può votare seggio con sistema elettronico scelto dallo stesso Putin e ripreso oggi mentre vota dalla sua scrivania. Nessun dubbio sulla vittoria di Russia Unita, il partito dello zar, ma in un momento in cui il suo consenso è in deciso calo per l'andamento della guerra e dell'economia, Putin vuole dalle urne la piena legittimazione. È esortato ad andare a votare per dimostrare sostegno ai soldati e unità contro le minacce esterne. Per blindare i risultati sono stati inoltre esclusi, con accuse e pretesti vari, tutti i partiti che rappresentassero una minima opposizione, tra questi lo storico Yabloko, unico partito russo con la guerra in Ucraina. I leader dell'opposizione russa all'estero hanno invece chiesto di votare chiunque al di fuori di Russia Unita, invitando i cittadini a recarsi in massa alle urne domenica alle 12 in punto come forma di protesta. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Un altro fronte, quello medio orientale, parliamo di Gaza. 1.700.000 persone vivono in tendopoli a Gaza completamente distrutta. Lo denuncia l'UNICEF. Federica Margaritora.
7: Nella striscia di Gaza gli edifici sono quasi tutti danneggiati per i bombardamenti israeliani, se non crollati, l'ultimo pochi giorni fa con 21 morti, tra cui 12 bambini. E in questi alloggi, oltre che nei centri per gli sfollati, vive quasi l'84% della popolazione, 1.700.000 persone. Lo denuncia l'UNICEF, che guarda in particolare alle condizioni dei più piccoli in vista dell'inverno. Lo scorso anno almeno 11 bambini, tra cui alcuni neonati, sono morti per il freddo e anche in Cisgiordania i minori sono più esposti alle malattie. Ma sulla salute c'è un altro allarme. Secondo l'Associazione Italiana Oncologia Medica, 5.000 pazienti oncologici palestinesi continuano a non ottenere il permesso di partire per ricevere cure specializzate. E non è la sola emergenza. La guerra a Gaza ha generato 61 milioni di tonnellate di detriti. Si stima che il 15% di queste rovine sia contaminato da amianto, rifiuti industriali o metalli pesanti. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Ed ora la pagina di cronaca. Un voto insufficiente potrebbe essere all'origine dell'aggressione con un coltello a danni di una professoressa di una scuola media a Roma da parte di una studente che ha voluto anche filmare in diretta questa aggressione, poi è stato fermato dai suoi compagni. Il punto di Alessio Ornandi.
8: È entrato per ultimo in classe e si è diretto verso la professoressa, poi le ha spruzzato dello spray al peperoncino e l'ha colpita con due fendenti al fianco. Teatro dell'ultima aggressione contro un insegnante, la scuola media Giovanni Verga nel quartiere Centocelle, periferia est della capitale. A sferrare i colpi intorno alle 9 di questa mattina uno studente romano di 13 anni, vittima la sua docente di italiano, storia e geografia Isabella Marsilio, 66 anni, ferita in maniera non grave. Secondo diverse testimonianze, il ragazzo indossava un caschetto con una piccola telecamera attraverso cui riprendere la scena da trasmettere in diretta su Telegram. Aspetto questo al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando anche di risalire al movente dell'accoltellamento. Alcuni alunni della scuola hanno parlato di un odio covato dal ragazzo contro l'insegnante per un debito ricevuto in una delle sue materie. La docente, sotto shock, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale per essere medicata. Non è in pericolo di vita. Il tredicenne, descritto da tutti come tranquillo e senza particolari problemi, è stato portato in caserma accompagnato dai genitori. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ancora cronaca, sono stati rinviati a giudizio i due medici padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, una 22enne che nel novembre del 2024 nel loro studio si sottopose ad un intervento al naso. Beatrice Bossi.
9: Un primo passo verso la verità giudiziaria l'ha definito l'avvocato della famiglia di Margaret. I medici accusati di omicidio per la morte della 22enne siciliana sono stati rinviati a giudizio. Padre e figlio, chirurghi estetici con uno studio a Roma, dove a novembre del 2024 avevano cominciato un intervento di rinoplastica finito poi in tragedia. Il processo comincerà a marzo, ma i dati raccolti dalla procura sembrano parlare chiaro. Margaret si poteva salvare, la sua morte poteva essere evitata. A carico dei due imputati, gli inquirenti hanno evidenziato una serie di profili di responsabilità. In primo luogo, l'aver programmato l'intervento in uno studio medico non autorizzato, ossia privo di personale e attrezzature in grado di rispondere ad una emergenza. Se fosse stato usato il defibrillatore, dicono i consulenti della procura, la possibilità di salvare la ragazza non sarebbe stata inferiore del 95%. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo del maltempo che ha colpito soprattutto il centro nord. Dobbiamo registrare nella giornata di oggi forti nubifragi a Roma, soprattutto nell'area nord, violenti piogge a Firenze e a Palermo. Il punto di Federico Plotti.
10: Una forte ondata di maltempo sta interessando in queste ore soprattutto le regioni centrali, ma non solo. Per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla sull'intero territorio di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Toscana, ma anche in Lombardia e più a sud in Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna. Un temporale violentissimo ha colpito anche Roma, in particolare il settore nord della capitale. Decine i rami e gli alberi caduti in una mattinata da incubo per tanti romani. Uno di questi ha ferito tre studenti nel quartiere Coppedè. A Ostuni un uomo è rimasto ucciso dopo essere stato colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Da domani atteso un rialzo termico, probabilmente l'ultimo prima dell'arrivo dell'autunno, con temperature vicine ai 30 gradi soprattutto nelle città anche del nord come Torino e Milano. Ma il caldo durerà solo qualche giorno, tra martedì e mercoledì, atteso l'arrivo di correnti fredde da nord. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Chiudiamo con lo sguardo alla borsa, alle borse europee che chiudono in netto calo. Francoforte meno 1,6, Parigi meno 1,4, Francoforte meno 1,4, Milano meno 1,4. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra
11: RNC, notte di classica.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità, in collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino. Trasmettiamo la Santa Messa, presieduta da Don Alberto. Accogliamo il celebrante con il canto Dio è mia luce.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ci prepariamo a vivere questo incontro col Signore, a celebrare l'Eucaristia, lo facciamo portando la nostra vita, per chi è qui ricordando ancora qualche caro che è passato nella casa di Dio, vogliamo unirci ancora al lutto, vogliamo unirci anche invece alla gioia di chi festeggia oggi il 60° anniversario di matrimonio, Mario e Vitalba, vogliamo mettere tutte le nostre vite, chiedere al Signore che sempre ci accompagni. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, Creatore e Signore dell'Universo, volgi a noi il Tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al Tuo servizio per sperimentare la potenza della Tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio.

Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno.

Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, oh Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi della tua misericordia. Tu che salvi dai nemici, chi si affida alla tua destra.

custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi, ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, a risveglio mi sazierò della tua immagine.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattive e da cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode. Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Parola del Signore.

nel passaggio della prima lettera ai Corinzi che stiamo leggendo in questo periodo e che abbiamo ascoltato nella prima lettura, e c'è un passaggio diretto di Paolo che scrive e che forse diventa un po' una provocazione per noi, perché va dritto al centro di tutto il nostro cammino di fede. Dice: come possono dire alcuni tra voi che non vi è resurrezione dai morti? Se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Forse è un passaggio che ogni tanto dobbiamo attraversare e potremmo chiederci quanto la resurrezione, quella di Gesù anzitutto, ma anche la prospettiva della nostra resurrezione, quanto è al centro del nostro cammino di fede. Perché se uno volesse essere così un po' schematico, è difficile, no? Dirsi cristiani se non c'è quel passaggio. Se la risurrezione, qualcuno diceva Paolo, non ci crede, non ci siamo, direbbe. Ma soprattutto potremmo dire non solo se non ci credi, ma se non è il centro di tutto, allora rischiamo di costruire una fede che funziona poco, perché è quella prospettiva di sapere che la vita è più forte della morte, che la vita non si esaurisce su quello che possiamo vedere noi, che c'è qualcuno che ci strapperà dalla morte e che ci farà vivere nella sua eternità. È davvero il centro dell'annuncio di Gesù Cristo ed è la novità assoluta. Verrebbe da dire che forse non avrebbe senso, no? Fare un cammino di fede se non ci fosse la risurrezione, sarebbe un po' tempo sprecato. Mentre invece riconoscere che la risurrezione è il centro di tutto e che noi siamo chiamati a risorgere, allora cambia tutto, perché vuol dire avere altre prospettive, vuol dire guardare la vita stessa, ogni singola giornata, in un modo completamente diverso, vuol dire guardare anche le relazioni che costruiamo in un modo diverso, perché se sentiamo che quello che stiamo costruendo oggi ha il destino dell'eternità, allora dici, quello che faccio oggi è importante. Se percepisco che alcune cose possono diventare, accompagnarmi, attraversare la morte e continuare a esserci, allora vale la pena viverle bene, no? E allo stesso tempo intuire che la morte stessa, che è la cosa peggiore che possiamo immaginare, non vince, ci dà una speranza profonda, ci permette di affrontare forse anche le difficoltà in un modo diverso. Potremmo anche chiederlo nella preghiera al Signore, che ci aiuti a essere sempre più radicati nella sua resurrezione, che diventi quasi il nostro chiodo fisso di chi si alza al mattino e può dirsi: io risorgerò perché tu, Signore, sei risorto. E forse il cammino che il Vangelo oggi in un modo molto semplice ci racconta di Gesù che se ne va di città in città predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio è proprio questo. Al centro di quella notizia è che si vive e si vive per sempre, che c'è una vita che può segnare lo stile della nostra vita. Se uno ha come unico orizzonte la morte, allora la vita diventa un po' una gara a chi vince di più, a chi accumula di più, non solo in soldi, no? Ma a volte anche in relazioni, perché il tempo ti sfugge e devi cercare di prendere tutto quello che puoi. Ma se invece la prospettiva è un'altra, si può diventare generosi sul serio, perché dici: nulla mi appartiene, perché l'unica cosa importante è sentire che c'è un Dio che si prende cura di noi, che ci guarisce, come dice di queste donne che accompagnavano Gesù, erano state guarite e lo seguono. Forse tutti noi abbiamo bisogno di essere guariti per poterlo seguire, fino a quando un giorno verremo guariti, se si può dire così, dalla malattia più spaventosa, che è la morte. Non so se funziona, ma forse si può dire, no? Che la resurrezione è la guarigione definitiva, quando verremo tirati fuori da lì. Il Salmo, mi pare, ci offre una possibile preghiera: custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. In fondo è la preghiera di chi dice: prenditi cura di me sempre, in tutto quello che succederà, anche quando arriverà la morte, continua a custodirmi, e allora saremo tranquilli, perché sappiamo che il Signore non ci abbandonerà mai.

0: Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.

0: per la Santa Chiesa, sostenuta dalla potenza dello Spirito Santo, superi ogni tentazione che le viene dal mondo e operi incessantemente a edificare il regno di Dio nella giustizia e nell'amore. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per i candidati al ministero presbiterale, si dispongano a lasciarsi conformare dallo Spirito a Cristo buon pastore per il bene dell'intera umanità. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per gli uomini di governo e gli amministratori del bene comune, superando ogni interesse di parte, promuovano la giustizia e la solidarietà. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per i fratelli afflitti da malattia e da ogni genere di prova, nella partecipazione al ministero della Santa Croce, ricevono conforto, consolazione e incoraggiamento. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, il Signore ci conceda di fare della nostra vita un umile e generoso servizio ai fratelli. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. Preghiamo per Mario Vitalba in questo giorno di anniversario del vostro matrimonio, perché il Signore sempre vi accompagni, accompagni la vostra famiglia, si prenda cura di voi. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: E preghiamo per i nostri defunti, per tutte le loro famiglie. Vogliamo ricordare oggi in modo particolare nella trigesima Zanellati Carmen, vedova Mangolini, e Legnaro Giuseppe. Negli anniversari Visentin Mario, Suor Costanza, Benazzi Luciano, Russo Angelo, Visentin Alberto, Tiozzo Angelina e Mariani Ciro. E preghiamo anche per i defunti Mangolini Ezio, Gazzola Yolanda, Sinigaglia Ida, Stuardo Rosa Francesco e Giovanni, Botto Giuseppina Rita e Rosetta, Rolando Isabella, Alemanno Giovanni, Garzotto Rino, Viola Giuseppe, Grosso Enzo, Gregorio Teresa, Vedova Baravalle, Sertorio Luigi, Russo Franco, Ceron Piero, Faverato Ampelio, Visentin Stefania, Mazzone Nicola e Giovanni, Gatto Rosaria, Napoli Carmela, Ariolo Anna, Maria Concetta, Currò Salvatore Caterina, Dauria Michele. Per tutti loro preghiamo. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva la mia forma di questo sacrificio. Ricordo di aver il suo nome, per il bene nostro e di grazie.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: Amen.
0: In alto i nostri cuori.
1: Amen.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. E la via che a te conduce, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di Lui, tuo Figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli proclamiamo la tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
1: Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

piccolo agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, ma di soltanto una parola.

Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore. Vi ricordo che domenica è la festa di San Matteo, la celebreremo in modo particolare nella messa comunitaria alla Trinità. L'appuntamento alle 10.45 davanti alla chiesa antica, dove faremo una piccola processione con la statua di San Matteo fino alla chiesa grande della Trinità, dove ci sarà la celebrazione eucaristica. Per questo motivo non vengono celebrate altre messe al mattino, in modo particolare quelle delle 10 qui a Regina Mundi a Sant'Edoardo e quelle delle 11.15 a San Vincenzo e Madonna della Fiducia. Rimangono solo le due messe delle 8.30 qui a Regina Mundi e alla Trinità. Vuole essere un modo per vivere insieme la festa patronale, un modo per iniziare insieme questo anno di cammino. Chiediamo al Signore la sua benedizione, che è su tutti noi, e poi su Mario e Vitalba veniamo a darvi una benedizione particolare solo per voi. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.

dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Michelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

0: Di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato la Sinfonia dalla Battaglia di Legnano. Direttore Lugia alla guida dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, nell'omaggio reso a Giuseppe Verdi nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Registrazione effettuata presso il Teatro Regio di Parma il 5 ottobre 2000.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.
2: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: La tua firma è più di quanto credi, anche a Matera. Una chiesa nata su un luogo dove si curavano corpi segnati dalla malattia. Un edificio sacro che accoglie devoti e fedeli che da sempre qui arrivano e arrivavano in cerca di sollievo. A Matera, la chiesa dedicata a San Rocco, che si affaccia su una piazza circondata dalla storia dei Sassi, vive la sua rinascita, perché grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica sta ricercando la bellezza della sua storia. I lavori di ristrutturazione stanno restituendo speranza alla comunità che da 9 anni non può varcare il portale d'ingresso della chiesa, ma che continua a recarsi lì davanti per poter pregare e affidarsi all'intercessione dei santi, specie di Sant'Anna, madre della Beata Vergine Maria. Don Francesco Gallipoli, parroco della chiesa di San Rocco.
1: In questa chiesa era molto venerata Sant'Anna ed era perciò un punto di riferimento per le partorienti. Le donne venivano qui ad invocare protezione durante il tempo, ecco, della gestazione, della nascita dei loro piccoli. E ancora oggi, seppur la chiesa è chiusa, in tanti vengono qui a pregare davanti alla porta di questa chiesa per chiedere proprio a Sant'Anna un aiuto, un conforto durante tutto il tempo della loro gestazione, della nascita dei loro piccoli.
0: La struttura originaria della chiesa di San Rocco fu realizzata insieme a un ospedale intorno al 1350 a spese dell'Universitas di Matera, quando la peste nera imperversava in tutta Europa. Nel XVII secolo fu ceduta ai frati minori riformati di San Francesco, che la ricostruirono. Dopo il concordato del 1929, parte dell'ex convento e la chiesa fu destinata dall'autorità ecclesiale a sede della rettoria del vicino ospedale civile, inaugurato da Vittorio Emanuele III nel 1926. I lavori stanno recuperando il suo valore storico e di fede. Pier Pasquale Trausi, direttore dei lavori.
2: Sulla chiesa di San Rocco sono stati eseguiti già 2 lotti di intervento. Si è intervenuti necessariamente sulle coperture che versavano in uno stato completo di degrado, le sottostrutture in legno presentavano problemi di crollo anche. Unitamente a questo si è data precedenza anche ai lavori esterni, sui prospetti esterni. Attualmente sono in essere appunto i lavori invece all'interno della chiesa stessa, legato ovviamente a una conservazione e restauro delle superfici interne, unitamente anche al completo rifacimento dell'impianto elettrico, che consentirà appunto con questo terzo lotto di poter ridare alla città di Matera la chiesa di San Rocco.
0: La parrocchia dall'altare maggiore in marmo e con un lavabo maiolicato del 600 dedicato al Santissimo Sacramento abbraccia anche chi non è nato a Matera, ma che ha ritrovato il luogo della preghiera. Vanessa Tancredi, parrocchiana.
3: Non vedo l'ora, soprattutto per vedere le parti interne appunto che riprendono vita, proprio perché nel momento in cui si entra in una chiesa non si è presi solo da quello che è l'affetto di quello che può rappresentare, diciamo, a livello culturale o della preghiera, ma credo che sia anche un insieme di luce e di colori che ti può portare in una dimensione diversa, appunto quella spirituale.
0: L'auspicio è che i lavori possano terminare presto per poter restituire bellezza alla comunità, ma anche un cantuccio in cui poter entrare per trovare la pace del cuore e la forza per affrontare il domani. Don Francesco Gallipoli, parroco della chiesa di San Rocco.
1: Ci auguriamo di poter ritornare a vivere qui non soltanto la nostra devozione, ma anche le attività pastorali.
0: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto,

0: Italia con Giacomo Avanzi.
1: Ogni sera a quest'ora io e Livio Cosentini in regia abbiamo un'abitudine: prendiamo la cartina dell'Italia, perché qua il mondo analogico non ci ha abbandonato, e puntiamo su un posto a caso. Può essere che lo conosciamo, può essere che non lo conosciamo, nessuno lo sa, ma ciò che è certo è che al termine della puntata ne sapremo sicuramente qualcosa di più. E oggi siamo particolarmente contenti di aver puntato il dito sul Trentino Alto Adige, perché oggi andiamo a Levico Terme, in provincia di Trento, per un'occasione che mette insieme musica, scultura, fotografia, unite da una bella storia di amicizia. Diamo il buonasera a Bruno Lucchi, scultore e fotografo. Ciao Bruno.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
1: Allora Bruno, a Levico Terme per tutta l'estate, fino al 20 settembre, è possibile assistere a Ezio Bosso, Bruno Lucchi insieme. Di che iniziativa si tratta?
2: È un evento che unisce, appunto, come hai ben detto, praticamente tutta la fascia di quella che io chiamo sempre bellezza, cioè musica, arte, paesaggio e anche e soprattutto pensiero, in questo caso, che è quello dell'amico Ezio Bosso.
1: È un modo per esplorare l'arte da diversi punti di vista: la tua, arte visiva, arte fotografica, arte scultorea, chi più ne ha più ne metta, e l'arte naturalmente del maestro Ezio Bosso, nel suo ricordo, l'arte musicale. È un incontro di arti che nasce però da un incontro proprio di esseri umani, perché tu avevi conosciuto attraverso un CD masterizzato la sua opera, e poi pian piano l'hai conosciuto, poi successivamente ed è nata un'amicizia. Raccontaci.
2: Beh, credo è una storia molto molto bella, anche se appunto è nata da un regalo di un amico che io avevo ascoltato durante il mio lavoro. Però durante il lavoro l'ascolto non è un vero ascolto. Il vero ascolto e l'aver apprezzato questa musica è stato durante un viaggio che dovevo andare in Francia, e lì ero concentrato appunto sulla musica, e quando l'ho scoperta praticamente mi è entrata dentro, e da lì è stato poi un continuare ad inseguirla tramite sempre questi amici che mi hanno accompagnato anche nei primi concerti.
1: Tutto questo ti ha portato poi appunto a vedere concerti, i primi concerti, e a incontrare veramente Ezio Bosso?
2: Sì, assolutamente, è stato davvero un incontro e una scoperta, anche perché lui non è solo un gigante con la musica, è un gigante di umanità, è un gigante di cultura, è una persona che è come un virus: una volta che ti colpisse non te ne liberi più. E anche a me questo contagio è durato per un sacco di anni.
1: E direi che continua ancora, perché l'evento che a cui è possibile assistere, fino con diversi appuntamenti, ma ne parleremo anche fra un po', fino al 20 settembre, è proprio testimonianza di una arte che continua a esistere anche se poi la persona non c'è più. È stata un'amicizia in cui avete avuto modo di conoscervi approfonditamente. Tu sei anche fotografo, quindi gli scattavi anche delle foto, cogliendo la giusta misura, perché il click poteva dargli fastidio.
2: È vero, difatti mi rimproverava spesso di distrarlo e distrarre il pubblico, perché il click all'epoca era molto forte. Poi nel tempo sono riuscito a comprare una macchina analogica che quel click l'aveva eliminato, e però non sono mai riuscito ad usarla con lui che, devo dire la verità, il ricordo più vivo che ho è sicuramente quello che quando entravo nei teatri io cercavo sempre di mettermi nei primi posti, e quando Ezio saliva sul palco prima di tutto cercava con gli occhi gli amici, e quando il suo sguardo incontrava il mio si accendeva un sorriso che durava un attimo, ma era un attimo pieno, era il riconoscimento.

0: conoscersi e quel sorriso, quello sguardo sono sicuramente il ricordo più vivo che ho di lui e che ho cercato spesso di fermare anche con la macchina fotografica. Infatti il nucleo di questa manifestazione, di questa iniziativa, è la mostra fotografica che è dedicata a lui attraverso le immagini che ho realizzato nel corso degli anni. Poi insieme c'è anche una mostra mia di scultura a cielo aperto e c'è un nucleo di opere che ho creato appositamente per questa mostra, che è il corridoio delle 12 stanze, che sono 12 grandi portali alti 3 metri che la gente può attraversare e che è fatto di cercando di rappresentare il pensiero di Ezio, che era praticamente il corso della vita.
1: È bello che le vostre arti a distanza, insomma, riescano comunque a dialogare, a parlare l'una con l'altra. La scultura, qualcosa di così fermo, così tangibile, così assolutamente tridimensionale, riesce a comunicare con la musica del maestro Bosso, che invece è impalpabile, fatta di note che sono inconsistenti, eppure riescono a parlare insieme. Come fanno? Come mai?
0: Ma allora, intanto, anche perché molte di queste opere sono nate proprio dall'ascolto con la sua musica. Una delle mie opere più importanti è un bronzo di 2 metri, è intitolato Sinfonia numero 2, proprio perché l'ascoltavo, le riascoltavo in continuazione come un mantra, ed è un modo per avere anche la sua presenza sempre nel mio studio.
1: Noi ci sospendiamo tutto per qualche istante, perché fra poco, dopo la musica, torneremo a viaggiare con te per Levico Terme e a farci accompagnare nella viva testimonianza dell'iniziativa che hai creato, che hai contribuito a creare. Ci ascoltiamo un po' di musica, non quella di Ezio Bosso ma quella dei REM. È una musica che ci porta indietro nel tempo al 1998, direttamente da Up, il loro album. Sì.

0: La musica come la vita si può fare in un solo modo, insieme. Queste erano parole che il maestro Ezio Bosso diceva, e insieme è la caratteristica principale di un'iniziativa a cui si può assistere fino al 20 settembre a Levico Terme, provincia di Trento, siamo in Trentino Alto Adige. Ezio Bosso, Bruno Lucchi insieme. Noi siamo collegati con Bruno, che ci ha raccontato la storia della sua arte, dell'arte del maestro Bosso, e di come si sono incontrate, di come è possibile vederle insieme. Un'arte che fa memoria di quella musica, ma fa memoria anche di tante cose. Tu, Bruno, vivi in un territorio speciale, e c'è molta natura anche in ciò che fai.
1: Sì, assolutamente. E credo che il mio fare è contaminato da questo ambiente. Ho la fortuna di vivere fra le montagne, dove nasce il fiume Brenta, abbiamo un sacco di torrenti. Infatti le mie opere hanno la pelle della natura. Ci sono dei segni che io poi ho ritrovato e ripreso, che sono quelli dell'ammarezzatura dell'acqua del lago mossa dal vento, oppure le cortecce degli alberi hanno questa texture che io rivedo nelle mie opere.
0: In qualche modo è come se tu cercassi di rendere visivamente l'increspatura della natura, e mi fanno venire in mente proprio le note di un pentagramma che increspano, se vogliamo, un foglio bianco. Tutto sommato la tua arte e quella di Ezio Bosso forse non erano così distanti.
1: Ma non lo erano assolutamente, anche perché Ezio ha ripreso spesso i motivi della natura e soprattutto dei boschi. Il concerto che abbiamo fatto, intitolato Radici, è proprio ripreso dagli alberi del Trentino. A lui era stato dedicato uno degli abeti, quelli con cui Stradivari faceva i violini, e purtroppo il Vaia l'ha abbattuto, però il suo rapporto con la natura era davvero fortissimo. Il concerto numero 2, cioè la sinfonia numero 2, era dedicata alle foreste del Trentino. Poi forse il concerto più coinvolgente è quello di fine settembre, dove anche qua il titolo del recital è rubato da Ezio, e il titolo è La musica sussurra e ci svela la vita, ed è fatto e sarà eseguito dai musicisti dell'orchestra del Teatro Verdi di Trieste, che loro sono stati diretti per 2 anni da Ezio, che l'anno scorso avevano creato questo evento con una voce narrante che recitava versi e poesie di Ezio e di Emily Dickinson, e una ballerina che sulle musiche di Rain fa una danza. E noi faremo questo in riva al lago alla sera, in riva al lago di Levico, e sarà uno spettacolo veramente da non perdere.
0: Io voglio ricordare Ezio Bosso, Bruno Lucchi insieme fino al 20 settembre a Levico Terme in provincia di Trento. Bruno, grazie, buona serata a te, buona estate, grazie veramente per averci aperto il tuo atelier, la tua città e i tuoi ricordi soprattutto.
1: Grazie a voi per l'attenzione e vi aspettiamo tutti.
0: Assolutamente, grazie Bruno. Livio Cosentini dall'altra parte del vetro ha già fatto le valigie, quindi noi ci stiamo preparando, ma non vi preoccupate, perché alla prossima puntata di Restate in Italia saremo ancora qui con voi. Ciao.
2: Restate in Italia.
3: RNC 107.4.
4: La tua radio.
5: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ben ritrovati a Giovani si diventa. Navigando tra le giovani generazioni entriamo adesso in un tratto di mare profondo e prezioso, perché oggi vogliamo parlarvi dei tempi della natura, della terra che ci nutre, che abbiamo troppo spesso ferito, e soprattutto vogliamo raccontarvi di un gruppo di giovani visionari che qualche decennio fa ha scelto di spalancare una strada a chi è arrivato dopo, altri giovani visionari, consegnandogli come un testimone il suo sogno e la sua determinazione a custodire la terra con rispetto e amore. Allora io vi presento un ospite speciale che con i suoi fratelli ha fatto di un'eredità bellissima ma altrettanto densa di responsabilità la propria missione di vita. Benvenuta Maria Girolomoni, presidente della Fondazione Girolomoni, responsabile comunicazione della cooperativa Gino Girolomoni. Suo padre Gino, considerato il padre del biologico in Italia, è stato capace di unire visione spirituale, azione pratica in un tempo, in un luogo, l'Italia, in cui perfino parlare di bio suonava folle, e operando in quella direzione si rischiava di infrangere la legge con le sue norme più antiquate. Maria, grazie della tua presenza.
3: Grazie Gabriella e grazie a Radio Blu. Sono felice di essere con voi.
2: Allora Maria, è impossibile riassumere in pochi minuti la vita, quello che ha fatto, quello che è stato tuo papà Gino Girolomoni. Quindi proviamo a dire qualcosa di essenziale di questo ragazzo, che è cresciuto in una famiglia tenacemente contadina, in un'epoca in cui con il boom industriale all'orizzonte dare del contadino a qualcuno a volte suonava come un'offesa. Gino aveva vissuto la perdita della mamma nelle campagne a causa del tetano, l'esperienza dura del collegio, era stato in Svizzera per lavorare. Io, Maria, con te voglio partire da un'immagine. Tuo papà, che dalla finestra della cucina nel casolare di famiglia Capeterniano, a cui siamo sopra Isola del Piano nelle Marche, guarda un monastero, anzi quel che resta di quel monastero, delle rovine in mezzo ai rovi, il monastero di Montebello, che ha una storia lunga, seicentesca, alle spalle, e sta già guardando il suo futuro, perché tutto parte da lì.
3: Eh sì, perché lui lo ha sempre detto, che poi nella sua vita è stata una serie di seguire una serie di molliche seminate da una mano sapiente e misteriosa che lo hanno portato dove lo hanno portato, e lui ha saputo trovare un significato e un senso nelle molliche che ha incontrato, e una di queste era sicuramente il monastero di Montebello, che sovrastava casa sua e che appunto vedeva fin da quando era bambino. Un luogo che poi ha iniziato a frequentare da giovane, andandoci a scrivere, andandoci a pensare.
2: Ecco, tuo padre scriveva, meno male che ha scritto tantissimo perché ha lasciato così tanto, e voleva restituire linfa vitale ad un territorio che, come accadeva in quegli anni in Italia, andava spopolandosi, le persone andavano a lavorare in fabbrica, nei mobilifici, sulla costa. Aveva una profondissima fede Gino Girolomoni, si interrogava spesso, lascia il lavoro fisso in Svizzera, a soli 23 anni, sottolineo, diventa sindaco del suo paese a Isola del Piano con tantissimi voti sia dei comunisti che dei democristiani, e questo con l'intenzione di dare voce a chi non ce l'ha. Poi finalmente nel 1971, io sto riassumendo, perdonami questa storia condensata, ottiene in comodato gratuito il monastero di Montebello, e lì ci si trasferisce, lo dico come se fosse normale, con la famiglia, dall'avvio a una potente rivoluzione all'insegna di un modello antico e anche modernissimo di produzione agricola biologica, fondata proprio sul rifiuto della chimica, sulla biodiversità, sul cibo come bellezza, fraternità. Io ho pigiato sull'acceleratore per raccontare l'avvio di un grande progetto che è cooperativa, all'inizio si chiamava Alcenero, oggi porta il nome di tuo padre, un intero ecosistema. Metto in pausa e sottolineo che niente di questo sarebbe stato possibile senza l'amore della sua vita, senza Tullia, sua moglie, tua madre.
3: Esatto, è proprio così. Senza di lei, insomma, Montebello non ci sarebbe stato, e tutta l'esperienza.
2: Tra l'altro i suoi genitori, cioè quando tu gli ha detto loro che si trasferiva con Gino in mezzo alle rovine, senza elettricità, senza acqua corrente, insomma, non erano contentissimi.
3: No, non erano per niente contenti, perché ovviamente, insomma, c'era il peso di una scelta coraggiosa e e ardua, tutta in salita, come la strada che porta a Montebello, e capivano, insomma, tutti i sacrifici che loro avevano fatto per la loro unica figlia, e loro vedevano che la figlia stava esattamente facendo di nuovo una scelta di sacrifici, perché andare così controcorrente non poteva che comportare una grande fatica, e così è stato. E io, insomma, in quanto figlia, e noi figli l'abbiamo vissuto come famiglia, certo, una storia bellissima con tanti doni, ma anche una grande fatica, che mio padre stesso definiva una fatica venuta bene, però.
2: È una bella questa definizione, una fatica venuta bene. Infatti tu e i tuoi fratelli Samuele, Giovanni e Battista avete vissuto lì, in questo posto. Man mano che cambiava, in mezzo alla natura incontaminata, non c'era all'inizio neppure, appunto, tu lo dicevi, una strada di accesso, dove figurarsi la televisione, che non c'è neanche oggi nella locanda, nel Bed and Breakfast, nelle stanze degli ospiti per scelta. Però avete vissuto tutti e tre voi ragazzi al centro di un incredibile fermento culturale, perché lì arrivavano filosofi, poeti, attivisti, scrittori, sognatori. C'era Alexander Langer, il compianto ambientalista, c'era il filosofo Guido Ceronetti, c'era il biblista Sergio Quinzo, e questi erano amici, erano un pezzo di famiglia. Voi ragazzi vi sentivate diversi? Perché poi quando andavate a scuola, insomma, vi trovate con tutti gli altri, ma alle spalle avevate qualcosa intorno a voi che, insomma, come minimo possiamo definire atipico.
3: Guarda, allora, a questa domanda risponderemo tutti e tre in modo diverso, perché mio fratello, che insomma è un po' è più grande di me, di più di 10 anni, lui avrebbe un'altra versione dei fatti, perché più si va avanti nel tempo, più insomma, c'era affermazione e conferma della strada intrapresa, mentre all'inizio, insomma, venivano etichettati come quattro matti in cima a un monte, identificati coi figli dei fiori. In realtà era molto lontano anche dalle proteste del 68 dei giovani coetanei, quindi insomma mio fratello Samuele darebbe un'altra risposta rispetto a me, che invece io sono nata alla fine degli anni 80, e per me insomma io ho vissuto la parte forse più facile anche. Quindi ormai l'agricoltura biologica, i prodotti, c'erano una vasta gamma di prodotti biologici,
2: e quindi voi erate parte di un bellissimo flusso, tu ti sentivi parte anche di sogno che era...
3: Io mi sentivo un po' al centro del mondo, e mi sentivo di avere insomma un osservatorio speciale, me ne rendevo conto, e però mi piaceva anche, insomma, per me era motivo di orgoglio.
2: Magnifico. Maria, noi tra poco attingeremo anche a dei ricordi, ma soprattutto vorrei parlare del presente, di quello che avete raccolto, che avete rilanciato, anche in parte modificato, e voi fratelli. Nel frattempo ascoltiamo Lucio Dalla con 4 marzo 1943.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000, Gabriella Facondo al microfono in dialogo con Maria Girolomoni, che ci sta raccontando di una bellissima avventura, ma anche di che cosa significa, con quali sentimenti, con quale disposizione d'animo, con quale determinazione si raccoglie un sogno grande come quello cui che ha realizzato, che ha dato l'avvio suo padre, padre anche del biologico in Italia, Gino Girolomoni. Allora, io prima, Maria, di attingere a qualche ricordo familiare, voglio, poi andiamo avanti e indietro, ma voglio andare a questo punto. I perni di questo sogno, di questa grande impresa, tuo papà Gino, tua mamma Tullia, sono venute a mancare veramente troppo presto. E per voi figli è arrivato il compito di dare seguito a questo enorme progetto. Quando poi spesso, che cosa succede? Le seconde generazioni magari non restano nelle aziende di famiglia, tendono a percorrere strade diverse. Tuo fratello Giovanni Battista è presidente della cooperativa, Samuele si occupa della parte agricola e produttiva, tu segui la fondazione, come dicevo in presentazione, la comunicazione. Ma c'è stato un momento, Maria, in cui hai pensato: no, non può essere questo il mio destino?
2: Allora, diciamo che i momenti ce ne sono tanti in cui lo penso, nel senso che è una scelta che non termina mai, è un continuo, anche un po' una lotta interiore per me. Parlo per me, perché ovviamente non posso parlare,
1: certo, per i miei fratelli.
2: Dei punti in comune ci sono, perché il modo in cui ci è stata lasciata questa esperienza è stato repentino, è stato anche un po' obbligato dal contesto e insomma da un percorso comunque da parte dei miei genitori, che è stato di fatica. Il fatto che ci sia stato lasciato non in modo preparato ma improvviso ha avuto delle
1: acuito
2: conseguenze
1: questa fatica,
2: su di noi, no? In questa decade che è appena passata, che ci ormai no, sono passati più di 10 anni, sono passati,
1: era il 2012 quando
2: 17,
1: è morto tuo papà.
2: Sì, da quando se n'è andata mamma, certo. Ne sono passati 14 da quando se n'è andato il babbo. Però ecco, diciamo che è una scelta che si fa, che ho fatto e che non si smette mai di fare.
1: La rinnovi ogni giorno, io questo riesco
2: la
1: a capire.
2: Ogni giorno,
1: riesco
2: come
1: a capirlo.
2: Si fa con tutte le scelte in realtà.
1: E forse, soprattutto, no? Quelle importanti, sì, tu sei anche mamma oggi, hai una piccola meravigliosa. Voglio attingere, a proposito di piccola e di piccoli, ai tuoi ricordi personali. Ce n'è uno molto bello con la tua mamma e tuo fratello Giovanni, se non sbaglio, a bordo di una panda rosso Bordeaux. È così, Maria?
2: Ah sì, è vero, sì. È verissimo. A parte che avete mandato in onda una canzone di Lucio Dalla.
1: E qui, guarda, io te la racconterò a voce questa storia, perché altrimenti disorientiamo il nostro pubblico, perché c'è stato qualcosa di magico nel modo in cui questa canzone è finita qui. È stata una coincidenza.
2: Perché poi il 4 anticipo. Marzo era il compleanno di mia madre.
1: No, e noi questo non lo sapevamo, quindi è ancora di più. Si è creato un incastro che ha a che fare con quel luogo.
2: Sì,
1: dove
2: mi
1: tu
2: sono
1: sei incantato. Dici del tuo ricordo.
2: Allora, noi prima di ogni allestimento, insomma, nostra madre rendeva veramente più leggero e più piacevole, anche con la bellezza, un posto che era comunque anche austero, no? Perché un monastero imponente in cima ad una collina. Allora noi si andava a raccogliere spesso i fiori in mezzo ai boschi, nei campi, lungo le Cesane, che è una bellissima strada che porta a Urbino, e andavamo a raccogliere fiori, perché prima di ogni convegno poi si abbelliva il monastero. E io e Giovanni, insomma, sempre con Lucio Dalla in macchina, con una cassetta di Lucio Dalla in macchina, e si ascoltavano, insomma, la canzone che più mi spicca è Attenti al lupo, che più mi ricordo, forse perché a me bambina piaceva di più. E insomma si raccoglievano, sì,
1: questi fiori,
2: si giocava chi toccava più fronde, sì,
1: ci si preparava a raccogliere i fiori toccando il fronde con l'auto e ascoltando a tutto volume Lucio Dalla. Bellissimo questo ricordo. Per par condicio te ne chiedo anche uno di papà Gino. Mi sembra che voi aveste un rituale che si ripeteva la mattina, che era il rituale della mocca in cucina. E lui parlava, sì, con te, tanto ti leggeva le poesie, ti ha sempre preso sul serio anche da bimba.
2: Sì, effettivamente sì. Cioè, il rituale della moca era in realtà più da grande, avevo già perso mamma, e al mattino eravamo abituati a prendere il caffè insieme, per me era molto importante.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: muti d'orrore, i due ragazzi correvano per di fiato verso il villaggio. Ogni tanto si voltavano per assicurarsi di non essere inseguiti. Ogni tronco d'albero prendeva per loro l'aspetto di un uomo e di un nemico e li faceva rimanere senza fiato. E quando passarono davanti ad alcune capanne e udirono il latrato dei cani, parve che avessero le ali ai piedi.
1: «Se potessimo arrivare alla vecchia conceria prima di cadere sfiniti!»
0: sospirò Tom ansante.
1: «Non ne posso più! Oh, il mio piede!»
0: Huck Berry gli rispose con un sospiro solamente. Tutti e due si misero a correre ancora di più, con gli occhi rivolti alla meta. Vi arrivarono finalmente insieme. Si precipitarono attraverso la porta aperta nel buio rifugio e caddero esausti al suolo. Quando ebbero ripreso fiato, Tom mormorò:
1: «Huck Berry, come andrà a finire?»
0: «Io so una cosa. Se il dottor Robinson muore, qualcuno finisce sulla forca.»
1: «Credi davvero?»
0: «Ne sono certo.» Vi fu un momento di silenzio, poi Tom riprese:
1: «E chi lo dirà? Noi?»
2: «Che dici? Assolutamente no! Se già l'indiano non sarà impiccato, ci ammazzerà, com'è vero che siamo qui!»
1: «Non pensavo anch'io, Huck.»
2: «Lascia che parli Muff Potter, quell'ubriacone.»
0: Tom non disse nulla. Rifletté. Poi sussurrò:
2: «Huck, Muff Potter non ne sa nulla. Come può dirlo?»
0: «Perché non dovrebbe saperlo?»
2: «Perché gli ha avuto quel colpo sulla testa ed era svenuto quando Joy ha ammazzato il dottore.» «Oh, perbacco! È vero!» «E forse è morto anche lui?»
0: «No, Tom, egli era ubriaco e, lo so per esperienza, gli ubriachi non risentono nulla se ricevono un colpo sulla testa. Anche mio padre lo dice. In quello stato potrebbero buttargli addosso una casa. Egli non si sarebbe fatto niente. E Muff Potter è come mio padre.» Dopo alcuni minuti di riflessione, Tom disse:
2: «Huck, sei sicuro di tenere il segreto?»
0: «Dobbiamo farlo, Tom. Lo sai,
1: Joe l'indiano sarebbe capace di affogarci come due gatti se noi parlassimo.
2: Dobbiamo giurare ora qui, insieme, di non rivelare nulla.»
0: «D'accordo, è la cosa migliore. Diamoci la mano e giuriamo.»
2: «No, no,
0: questo va bene per le bambine. Dobbiamo scriverlo e scriverlo col sangue.» Questo piacque molto a Tom. Era un'idea misteriosa, cupa, profonda. L'ora, il luogo, le circostanze si adattavano pienamente. Egli raccolse un pezzo di corteccia d'albero che vedeva al chiaro di luna, tirò fuori dalla tasca un pezzetto di terra d'ocra e scarabocchiò con grande attenzione al lume di luna, marcando bene le aste, aiutandosi con la lingua che si stringeva ai denti, le seguenti parole: «Huck Finn e Tom Sawyer giurano di mantenere il segreto intorno a ciò che sanno e vogliono cascare morti se parlano.» Huck Berry era compreso di ammirazione per la facilità con cui Tom scriveva e per l'altezza sublime del suo linguaggio. Tolse uno spillo dalla sua giacca e stava per bucarsi un dito, ma Tom lo fermò.
2: «Aspetta! Non farlo! Lo spillo è di ottone e può avere sopra il verde rame.
0: Che cos'è il verde rame?
2: È un veleno. Ecco che cos'è. Basta che tu ne assaggi un pochino e te ne accorgi.
3: Tom sfilò uno dei due aghi che aveva sotto il risvolto della giacca e con quello i due ragazzi si punsero il pollice e ne fecero sprizzare una goccia di sangue. Con grande difficoltà, adoperando il dito mignolo, Tom tracciò le sue iniziali. Poi insegnò ad Huck come si doveva scrivere l'H e la F e il giuramento fu completo. Seppellirono il legno vicino al muro con cerimonie che dovevano essere degli incantesimi e con ciò le catene che legavano le loro lingue furono chiuse a chiave e la chiave buttata via.
0: «Tom!» sussurrò Huckberry. «Questo ci impedirà di parlare per sempre?»
2: «Certamente! Qualunque cosa accada, noi dobbiamo stare zitti. Se no, caschiamo morti, ti ricordi?»
0: «Sì, me ne ricordo.»
3: Seguitarono a bisbigliare per qualche tempo. Poi un cane si mise a ululare lì, davanti alla conceria, a pochi passi di distanza. I ragazzi si strinsero vicini, mezzo morti di paura.
2: «Per chi di noi due ullula?»
3: balbettò Huck.
1: «Non so, guarda dalla fessura.
2: Presto!»
1: «Oh, io no, tu, Tom!»
2: «Non posso, non posso, Huck!
1: Tom, per piacere, di nuovo, sentilo!»
2: «Oh, Dio, ti ringrazio!»
3: disse Tom.
1: «Riconosco la voce, è il cane di Bal Harbison.»
3: «Oh, meno male, ero disperato perché credevo che fosse un cane randagio.» Il cane ululò di nuovo. I cuori dei ragazzi sussultarono ancora.

0: Doc, siamo tanto vicini. Ah, Tom, siamo spacciati. Non c'è da sbagliare sulla mia sorte. Sono stato tanto cattivo. Povero me, perché ho voluto fare sempre ciò che era proibito? Perché ho marinato tante volte la scuola? Avrei potuto essere buono come Sid e non ho nemmeno provato. Ma se mi salvo sarò il più bravo in catechismo.
1: E Tom cominciò a piagnucolare.
0: Ma tu non sei stato cattivo come me,
1: si mise a frignare anche Huckleberry.
0: Vorrei essere stato come te. Dio mio, oh Dio mio, abbi pietà di me.
1: Tom cessò di piangere e disse:
2: guarda, Huck, guarda,
0: ci volta la schiena.
1: Huck guardò e la gioia tornò nel suo cuore.
0: Ah,
1: è proprio vero, stava così anche dianzi.
2: Sì.
1: E io, asino, non ci avevo pensato. Che bella cosa.
3: Contro chi abbaiava allora?
2: Cos'è questo? Sembra il grugnito di un maiale. Ma no, qualcuno russa, Tom. Uno che russa?
1: Ma dove può essere?
2: Credo che sia là in fondo.
3: Mio padre veniva qualche volta a dormire qui, vicino ai maiali. Ma quando russa lui, fa un fracasso da buttar giù la casa. E poi ora non viene più al villaggio.
1: Lo spirito d'avventura si impossessò di nuovo dei ragazzi.
2: Aki, senti, avresti il coraggio di andare a vedere chi è?
3: Non ne ho voglia, sai?
2: Se fosse Joe l'indiano.
1: A Tom venne la pelle d'oca. Ma la tentazione fu più forte di loro e decisero di fare un sopralluogo, pronti a fuggire appena il russare fosse cessato. In punta di piedi, uno dietro l'altro, si avvicinarono all'uomo. Quando furono a pochi passi, Tom mise il piede su un fuscello che scricchiolò. Il dormiente si mosse e la sua faccia fu rischiarata al chiaro di luna. Era Muff Potter. I cuori dei ragazzi si erano fermati insieme coi loro piedi quando Muff si era mosso, ma la loro paura scomparve appena lo ebbero riconosciuto. In silenzio si allontanarono. Si fermarono dopo alcuni metri per separarsi. Un lungo, lugubre ululato si alzò ancora una volta nel silenzio della notte. I due ragazzi videro il cane fermo a poca distanza da Potter, col muso rivolto verso il cielo.
0: Oh mio Dio, è per lui!
1: Esclamarono insieme.
3: Sai,
0: Tom,
3: dicono che un cane randagio abbaiasse così 2 settimane fa, a mezzanotte, intorno alla casa di Johnny Miller. E una civetta si posò alla stessa ora sulla sua ringhiera. Eppure non è morto nessuno.
2: Lo so, ma il sabato dopo Gracie Miller cadde nel fuoco e si bruciò.
3: Sì,
2: ma non è morta,
3: anzi sta meglio.
2: Va bene,
3: ma aspetta e vedrai.
2: Essa è destinata a morire come è destinato a morire Muff Potter.
3: Lo dicono i negri e queste cose i negri le sanno bene.
1: Si separarono pensierosi. Quando Tom entrò dalla finestra della sua camera, la notte era sul finire.

0: Si spogliò con grande circospezione e si addormentò, contento che nessuno si fosse accorto della sua scappata. Invece Sid faceva solo finta di dormire ed era sveglio già da più di un'ora. Quando il mattino Tom si destò, Sid era già uscito. C'era qualche cosa di strano nell'aria. Perché lo aveva lasciato dormire senza svegliarlo e tormentarlo come le altre mattine? Dopo 5 minuti, egli era vestito e scese le scale, assonnato e turbato. La famiglia aveva finito di far colazione, ma sedeva ancora a tavola. Non vi furono parole di rimprovero, ma nessuno lo guardò. C'era un silenzio e un'aria solenne che fecero gelare il sangue del colpevole. Sedette e volle mostrarsi allegro, ma non gli riuscì e anche lui diventò triste. Dopo colazione, la zia lo prese in disparte e Tom fu contento al pensiero di essere picchiato. Ma non fu così. La zia si mise a piangere e gli domandò perché gli volesse spezzare il suo vecchio cuore. Poi gli disse che, continuando così, i suoi capelli grigi sarebbero presto finiti nella tomba. Era peggio che ricevere 1000 frustate. Tom si sentì più affranto nell'anima che nel corpo. Pianse, chiese perdono, promise di correggersi. E la zia gli disse delle buone parole. Ma egli capì di essere stato perdonato solo a metà. Se ne andò ed era tanto turbato che non pensò neppure di vendicarsi di Sid. Arrivò a scuola e malinconico si prese, insieme con Joy Harper, il castigo per aver marinato la scuola, con l'aria di una persona che pensa cose più gravi. Sedette al suo posto, appoggiando i gomiti sul banco e fissando la parete davanti a sé. Quando si accorse che il suo gomito posava sopra un oggetto duro, lo spostò e vide che in un foglio era avvolto il pomo di ottone regalato il giorno avanti a Becky. Mandò un profondo sospiro. Tutto era finito per lui.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: RNC, Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: E adesso giuro faccio...

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tanti

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC in blu.
1: Notte di classica.

0: il settimo e il decimo comandamento ci mettono in guardia dal furto: non rubare, non desiderare la roba d'altri. Sto pensando ad una stemma di un sovrano inglese, un Tudor del 1230-1250. Potius mori quam fedari, preferisco morire che sporcarmi. Quel re, quell'Edoardo, classificato come santo, regnò per pochissimi anni, salì al trono molto giovane, i giovani sono capaci di bontà, ma con gli anni ci si guasta e le cose prendono il sopravvento, assorbono il cuore, polarizzano la mente e diventi un tutt'uno col denaro, con la materia, con le cose di questo mondo e ti perdi. Il Signore ci mette in guardia. Dov'è il tuo cuore? Là c'è il tuo tesoro, e anche viceversa. Esaminiamo la nostra coscienza, se qualche volta il denaro è stato il nostro tutto, o se per il denaro, per le cose nostre e non nostre, diciamo ci siamo prostituiti. Questo è un peccato grave. E questo peccato è la radice dell'ingiustizia, è la radice delle tragedie, di tutte le guerre, pensiamo alle tragedie delle nostre stagioni di vita. Dall'11 settembre del 2001 ad oggi, quanto spargimento di sangue, in fondo, per che cosa? Per il denaro, per il petrolio, per l'orgoglio, per le cose. Questa società che fonda la sua speranza sul piacere, sul denaro e sulla carriera, ma io fondo dove la mia speranza? Anche in questa giornata, tutto il mio agire ha avuto quale obiettivo? Il denaro, soltanto il denaro? Oppure ho spezzato il pane? Ho sorriso, ho aiutato? Ho fatto qualcosa di vero, di grande, senza tornaconto? Signore, aiutami a non desiderare il tornaconto. Signore, aiutami ad amare disinteressatamente, non lasciarmi morire con le cose, altrimenti il mio destino sarà il destino delle cose, dove la ruggine e la tignuola distruggono, perché le cose saranno distrutte dal tempo, mentre ciascuno di noi è destinato all'eternità, non alla distruzione temporale. Una parte di noi è soprannaturale, con l'infusione del Santo Spirito ricevuta nel battesimo e nei Santi Sacramenti. Abbiamo un destino altissimo, non abbiamo il destino delle cose. Perdonami, Signore, perdonaci, Signore, quando ci siamo identificati alle cose di questo mondo, al denaro, o quando abbiamo lucrato denaro ingiustamente. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento.
2: Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza.
1: E tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato.
2: Mi hai gettato nella fossa profonda. Nelle tenebre e nell'ombra di morte pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
1: Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire.
2: Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre per darti lode?
1: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio?
2: Ma io a te, Signore, grido aiuto. E al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
1: Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato.
2: Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.

0: Benedetto sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore, Dio nostro.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
3: Perché

0: Perdonaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con Lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Il Signore ci benedica, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.
1: Amen.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Giacomo Puccini, Manon Lescaut, Ave sera gentile dall'atto primo e intermezzo atto secondo. Edmondo, Francesco Marsiglia, tenore. De Grieux, Grigori Candy, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Gian Andrea Noseda. Registrazione dal vivo.

0: di Giacomo Puccini da Manon Lescaut abbiamo ascoltato Ave, sera gentile dall'atto primo e intermezzo atto secondo. Edmondo, Francesco Marsiglia, tenore. De Grieux, Grigori Candi, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda. Registrazione dal vivo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Antonio Vivaldi, concerto numero 10 in si minore, opera 3, RV580 per quattro violini e violoncello obbligato. Allegro, largo, larghetto, largo, allegro. Il giardino armonico. Direttore Giovanni Antonini.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 10 in si minore, opera 3, RV580, per quattro violini e violoncello obbligato. Il giardino armonico. Direttore Giovanni Antonini. RNC. Note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Terzo movimento, Rondò, Allegro, dal concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore K622. Alfred Prinz, clarinetto. Orchestra Wiener Philharmoniker, sotto la direzione di Karl Böhm.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò, allegro, dal concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore K622. Alfred Prinz, clarinetto. Orchestra Wiener Philharmonica, sotto la direzione di Karl Böhm. Note di classica. Franz Schubert. Terzo movimento, allegretto, dalla sonata in La minore di 821, arpeggione, per viola e pianoforte. Simone de Bracconi, viola. Marco Sollini, pianoforte.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il terzo movimento dalla sonata in La minore di 821, arpeggione, per viola e pianoforte. Simone De Bracconi, viola. Marco Sollini, pianoforte. RNC, Notte di Classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, Luisa Miller, atto secondo, Quando le sere al Placido. Rodolfo è Carlo Bergonzi, Placido Domingo, Jan Pierce.

di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo di Luisa Miller, abbiamo ascoltato Quando le sere al Placido. Le voci parallele di Rodolfo erano di Carlo Bergonzi, Placido Domingo, Jan Pierce. RNC, Notte di Classica. Vierne, Mascagni e il sole. Louis Vierne, Hymne au Soleil, organista Martin Schwentke. A seguire, da Iris di Pietro Mascagni, Inno del Sole, Inno delle Olimpiadi di Roma 1960, coro del Teatro alla Scala, orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, direttore Giuseppe Morelli.

di Louis Vierne abbiamo ascoltato Imno Solei con l'organista Martin Schwentke e a seguire da Iris di Pietro Mascagni Inno del Sole, inno delle Olimpiadi di Roma 1960 con il coro del Teatro alla Scala, orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, direttore Giuseppe Morelli. RNC Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Note classiche da Napoli. Note senza tempo. Radici lontane nell'anonimato della tradizione popolare. Fenesta Vascia. È una canzone napoletana molto antica. Teste stampate a fine anni 90 attribuiscono questa canzone ad un autore anonimo del Settecento. Approfonditi studi sulla canzone napoletana classica in un primo tempo hanno collocato la nascita del brano nel XVI secolo, quando sul trono di Napoli c'erano gli spagnoli. Poi gli storici, ma soprattutto i linguisti, hanno ritenuto di dover arretrare la data di nascita del brano e farlo risalire al XIV secolo, quando a Napoli c'erano gli Angiò. È bene ricordare, tuttavia, che i motivi figli di tutti e di nessuno, passando da luogo a luogo, sono stati via via adattati alle varie parlate. Fenesta Vascia è stata ripresa da Franz Liszt, che ne ha fatto una gemma per pianoforte. E le voci parallele per Fenesta Vascia sono di Giuseppe Di Stefano, una esecuzione un po' datata ed incompleta, e quella di Luciano Pavarotti.

Note classiche da Napoli abbiamo ascoltato Notte senza tempo, Fenestra Vascia, rielaborazione di Giulio Genoino e Guglielmo Cottrau. Le voci parallele, Giuseppe Di Stefano e Luciano Pavarotti.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte con molte svolte e qualche imprevisto. Antonio Vivaldi. Concerto per flauto in sol minore, opera 10, numero 2. La notte, RV 439. Largo. Presto, fantasmi, largo. Presto, largo, il sonno. Allegro. Taverner Players. Flautista Andrew Parrott.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto per flauto in sol minore opera 10 numero 2, RV 439, La Notte. Taverner Players. Flautista Andrew Parrott. Giuseppe Verdi. Otello, atto primo. Gianni La Notte. Soprano Leontine Price. Tenore Placido Domingo. London Symphony Orchestra, direttore Nello Santi.

Dall'atto primo di Otello di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Gian nella notte, soprano Leontine Price, tenore Placido Domingo, London Symphony Orchestra, direttore Nello Santi. Giacomo Puccini, La rondine, atto primo, ore dolci e divine, soprano Leontine Price, New Philharmonia Orchestra, direttore Edward Downes.

Dall'atto primo della Rondine di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato Ore dolci e divine. Soprano Leontine Price. New Philharmonia Orchestra. Direttore Edward Downes. Johann Sebastian Bach. Concerto in Sol maggiore. Bachwerke Verzeichnis 973. Allegro ma non troppo. Largo cantabile. Allegro. Dal concerto in Sol maggiore per violino, opera 7, libro secondo, numero 2 di Antonio Vivaldi, trascrizione per arpa di Nicanor Zabaleta, che esegue accompagnato dall'English Chamber Orchestra, diretta da García Navarro.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto in sol maggiore Bachwerke Verzeichnis 973, trascrizione del concerto in sol maggiore per violino opera 7, libro secondo numero

2 di Antonio Vivaldi, trascritto per arpa da Nicanor Zabaleta, che ha eseguito con la English Chamber Orchestra, diretta da García Navarro. Wolfgang Amadeus Mozart, ouverture dalle Nozze di Figaro, Royal Philharmonic Orchestra, direttore Sir Colin Davis.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato l'ouverture dalle Nozze di Figaro. Royal Philharmonic Orchestra. Direttore Sir Colin Davis. Ian Ladislav Dussek. Sonata in si bemolle maggiore, opera 34, numero 2. Allegro con spirito. Rondò. Allegro grazioso. Arpista Elena Zaniboni.

di Ian Ladislav Dussek. Abbiamo ascoltato la sonata in si bemolle maggiore, opera 34, numero 2. Arpista Elena Zaniboni. Pablo Neruda, per il mio cuore. Per il mio cuore basta il tuo petto, per la tua libertà bastano le mie ali. Dalla mia bocca arriverà fino al cielo ciò che era addormentato sulla tua anima. In te è l'illusione di ogni giorno. Giungi come la rugiada alle corolle. Scavi l'orizzonte con la tua assenza, eternamente in fuga come l'onda. Ho detto che cantavi nel vento come i pini e come gli alberi di nave. Come essi sei alto e taciturno e ti rattristi d'improvviso come un viaggio. Accogliente come una vecchia strada, ti popolano echi e voci nostalgiche. Mi sono svegliata e a volte emigrano e fuggono uccelli che dormivano nella tua anima. Ludwig van Beethoven, Egmont, Ouverture, opera 84, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Paul Pletsky.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Egmont, ouverture opera 84, orchestra filarmonica ceca, direttore Paul Pletzky.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Andreas Speth, nonetto per due violini, viola, violoncello, contrabbasso, oboe, clarinetto, corno, fagotto. Allegro con spirito, poco adagio, quasi andante, molto vivace. Complesso strumentale Consortium Classicum.

di Andreas Speth abbiamo ascoltato il nonetto per due violini, viola, violoncello, contrabbasso, oboe, clarinetto, corno e fagotto. Complesso strumentale Consortium Classicum. Franz Schubert. Scherzo, allegro vivace, dalla Sinfonia numero 9 in Do maggiore, La Grande, di 944. BBC Philharmonic Orchestra, direttore Gian Andrea Noseda.